0: Ciao, sono Brash, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fidatroni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Esisto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: Caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a €4,89. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
5: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Nonostante una pressione in leggero aumento, il contesto resta abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata condizioni dinamiche, soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro. Settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppure a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte del centro, mentre altrove il tempo resterà sostanzialmente asciutto. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
7: Saremo io e te per sempre legati.
6: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Domani alle 18 c'è Sal Da Vinci.
7: Sarà per sempre sì.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.

0: è la mia.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon venerdì 8 maggio 2026. Ponte è a capo. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto ponte sullo stretto che legge. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività di commissari e le concessioni applicate sui vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte tra la Sicilia e la Calabria. E questa è la decisione. L'allarme antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è un nuovo Covid, non siamo all'inizio di una nuova pandemia. Occhio a questa dichiarazione, tenerla presente. Si spera nella tregua dichiarata da Mosca nella guerra contro l'Ucraina. E il Papa incontra Rubio, il segretario di Stato americano alla Santa Sede. Dicono lavorare per la pace. Il segretario americano è andato in Vaticano. Per gli USA sono solidi i legami con la Santa Sede. Oggi Rubio incontra la Meloni. In Libano un razzo sulla base italiana, non ci sono stati feriti, la difesa precisa soltanto lievi danni al mezzo, ma intanto c'è il terrore per il destino dei soldati italiani. Lo strazio dei dazi, nuovo braccio di ferro tra la Corte Suprema americana e Trump, che dà un ultimatum stavolta al 4 luglio. Sempre in primo piano

0: Poi la vicenda della flottiglia, dove sono coinvolti anche degli italiani. Dai primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna, dall'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicole Minetti, non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo, dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Le verifiche però stanno proseguendo. E dunque lei non è ancora al sicuro, questo vuole dire? Bah, chissà. La Procura di Pavia ha chiesto le indagini, ha chiesto la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco e ritiene che sia Andrea Sempio l'assassino, il responsabile dell'omicidio della Chiara Poggi ammazzata in casa il 13 agosto del 2007. Il movente? Rifiuto di un avanzo da parte del giovane, allora 19enne, che l'avrebbe colpita almeno 12 volte con un martello, contestate le aggravanti di crudeltà e motivi abietti. Gli atti adesso saranno inviati alla Procura Generale di Milano anche per sollecitare la visione del processo ad Alberto Stasi, finora l'unico condannato in questa drammatica vicenda. Dice Mario Tozzi: in casa ho parquet di ciliegio, pareti azzurrine, una marea di libri e nessun lampadario, solo delle luci soffuse. Tozzi. Spettacolo, lo spettacolo che nello sport si attende dal ciclismo. Il Giro d'Italia infatti è pronto a partire dalla Bulgaria, il Giro. Vingegaard è il grande favorito, c'è anche il motomondiale verso Le Mans, dice Bezzecchi, migliorare al sabato con Martin e dominio della Aprilia. Il calcio oggi a Brescia, l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, la bandiera dell'Inter, è morto a 69 anni, pochi giorni fa. Ciao campione. L'Europa League alla sua finale sarà Aston Villa contro Friburgo, mentre in Conference League la finale è Crystal Palace, Rayo Vallecano. Ma c'è anche il campionato di Serie A, con l'anticipo degli anticipi, la partita è Torino contro Sassuolo. Bene, siamo giunti al termine, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, sulla statale 2 via Cassia, siamo in Toscana, c'è corsia chiusa dopo l'incrocio di Abbadia San Salvatore prima dell'incrocio La Bisarca, statale 478 di Sartiano. E poi corsia chiusa dopo l'incrocio San Quirico d'Orcia, statale 146 di Chianciano e prima dell'incrocio di Montalcino. Nel Molise, statale 647, fondo valle del Biferno, traffico rallentato per animali morti presso l'incrocio di Montagano, in direzione incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 87, Sannitica. In Sardegna, sulla statale 387 del Gerrei, ci sono dei rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Nicolò Gerrei e prima dell'incrocio di San Vito. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina E45, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio di San Giustino, direzione incrocio Ravenna. In Liguria, statale 28, Colle di Nava, corsia chiusa dopo l'incrocio Cesio e prima dell'incrocio di Chiusa Vecchia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire, controlla le condizioni del traffico.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Corpi Celesti, Giorgia, Radio Italia, Solo Musica Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno. È venerdì.
0: Buongiorno per tutto il giorno. È venerdì 8 maggio. Sì, è venerdì, ma abbiamo una grande squadra dall'altra parte che dobbiamo salutare e ringraziare. Ambro in regia.
1: Ambro, Paolo Guarnieri,
0: Max Pieruzzi,
1: Luca Camorcia. Che squadra, ragazzi!
0: Una squadra davvero fortissimi.
1: Come voi che siete una grande squadra all'ascolto, amici di Radio Italia, ci state già scrivendo con i vostri SMS e WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno
2: e
1: Cicci,
2: continuate a farlo. Buongiorno, oggi è San Vittore, tanti auguri a tutti i Vittore all'ascolto,
1: e anche la Madonna del Rosario di Pompei.
2: Anche sì, assolutamente, bravo Antonio Roberto,
1: eccomi qua. Buongiorno a tutti, un bel venerdì di per tutti oggi, e ho per voi una frase di Randy Pausch che dice: non perdete mai la capacità di stupirsi tipica dei bambini, è troppo importante, è quella a spingerci ad andare avanti, ad aiutare gli altri.
0: Tiriamo fuori il bambino che c'è in noi quando a Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono le 7.
3: Ciao Piccolo.

0: giorno anche delle novità discografiche. Ce ne sentiremo delle belle. Ci sono i Rolling Stones?
1: No.
0: No, no,
1: sono i The Colors, che però cantano Italo Disco. Italo Disco.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio.
2: Io.
1: Che fastidio. Dito nella piaga a Radio Italia, solo musica italiana.
3: Buongiorno per tutto il giorno.
4: Oh yeah. Da?
3: Anna Chiara.
4: E il papà? E stanno andando a scuola. Ma molto lentamente.

0: papà, con calma, dai.
1: Si può andare anche lentamente, arrivare in orario. Sì, buona scuola.
0: Sì. Poi venerdì ce la prendiamo un po' più comoda. Vabbè.
1: Sicuramente.
0: Un po' di messaggi al 331-995-0095. Buongiorno piccolini, oggi voglio fare gli auguri a tutte le mamme per la loro festa, anche se ormai si festeggia sempre la seconda domenica di maggio. Ciao Isabella. E quindi si festeggerà domenica 10.
1: Domenica 10.
0: 10 maggio.
1: Buongiorno piccolini, siccome domenica è la festa della mamma, appunto volevo fare gli auguri alla mia mamma e fare tanti auguri alla mamma più bella e dolce del mondo, che è mia moglie. Ti amo vita mia, Matteo da Inzago. Ciao Matteo e auguri a tutte le mamme del mondo.
0: E lo faremo anche durante le domenica, che ci sarà il meglio delle buone nuove, lo faremo direttamente anche noi.
2: Vabbè. Giro, auguri.
0: Auguri, auguri!
2: Ciao ragazzi, oggi è il mio personale giro di boa. 46 anni, i miei genitori sono all'ascolto e volevo dirgli che li amo tantissimo. Grazie, Salvo da Milano. Ciao, Salvo!
0: Auguri, auguri!
2: Auguri, caro Salvo! 46, sei giovanissimo.
0: C'è il nuovo disco Italia, eh?
1: Già, perché venerdì.
0: È bellissimo!
3: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: bel panino al salame adesso. 13 buone ragioni, zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, cos'è? Max, lascia stare sto panino con salame, vieni qua, dammi una mano, voglio, dai. Vieni, Max, piglia questo, piglia quest'altro.
2: Tanto c'è qui il piccolino con la cattedra e la lavagna.
0: Ma Cannavacciuolo, cattedra e lavagna, perché?
1: Perché oggi vi interrogo.
0: In che senso ci interroga, chef?
1: Voglio sapere da voi quali sono i gusti fondamentali. Avanti.
0: Allora, i gusti fondamentali. Dunque, dovrebbe esserci il dolce, il salato. Poi Max suggerisci.
2: Amaro e acido?
1: E poi?
0: Come poi? Questi sono, dai.
1: Se ne sono aggiunti altri due.
2: Ma come altri due?
1: Sì.
0: Scusi, quali sarebbero allora?
1: Allora, uno è l'umami.
0: L'umami?
1: L'umami, sì.
0: Ma che gusto è l'umami, dai?
1: È un gusto legato, per intenderci, ai cibi ricchi di proteine, come parmigiano, carne e funghi.
2: E il sesto?
1: Il sesto si è aggiunto da poco ed è l'amidaceo.
0: L'amidaceo?
1: L'amidaceo, sì signor. Sì signor, l'amidaceo è stato introdotto dall'Università dell'Oregon.
0: Sempre sti americani che introducono. Vabbè, che sapore sarebbe amidaceo?
1: È quel sapore caldo, pieno e avvolgente, che ricorda il pane appena sfornato o della pizza. Secondo l'Associazione Verace Pizza Napoletana, che in questo argomento è decisamente ferrata,
0: sì?
1: Per ottenere il giusto sapore di amidaceo bisognerebbe far lievitare l'impasto tra le 8 e le 12 ore.
0: Sì, ma adesso cosa fa con quell'acqua e quella farina? Scusi.
1: Cosa faccio? Vi faccio fare un compito.
0: Ma come?
1: Mo, sì, vi mettete qua a impastare tutto il giorno finché l'impasto non sa di amidaceo. Addios!

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The

0: Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccialo!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: È finita la canzone, non so se sia finita la storia, no, non credo, ricordi, quanti ricordi, Blanco ed Elisa, alle 7.31 a Radio Italia, solo musica italiana. E mercoledì sera c'è stata la cerimonia di consegna dei David di Donatello, quello che potrebbe essere paragonato agli Oscar in America. E come,
1: beh, insomma,
0: e come di consueto, la giornata precedente il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale tutti gli artisti candidati al prestigioso premio.
1: Sì, il presidente Mattarella ha quindi parlato ad attori, registi, e non sono mancati momenti divertenti e siparietti vari. Sicuramente sarà già sveglio, quindi io proverei a disturbarlo. Il presidente, sentiamo se...
0: Eccomi!
1: Eccomi!
0: Scusate, scusate, ovviamente non sono il presidente, ma sono Flavio Insinna. Come sapete, ho presentato io la cerimonia di consegna di David De Donatello.
1: Sì, sì, l'avete vista, sì.
0: L'avete vista, sì. Adesso la cerimonia è finita, ma visto che il tempo era bello, mi sono fermato qui al Quirinale per presentare e commentare tutto quello che viene in casa del Presidente della Repubblica. Ecco, scusate, ma signori e signori, ecco voi due corazzieri del Presidente, sempre simpaticissimi, altissimi nella loro sfavillante divisa, che ricordano tanto la canzone di Renato Rascel. Non so se ve la ricordate.
1: Beh,
0: quella che faceva
1: tanti anni fa.
0: Quella che faceva: mamma, ti ricordi quando ero piccoletto?
1: Vabbè,
0: che
1: okay,
0: bei tempi, che bei tempi, che bella televisione, un applauso, facciamo un applauso.
1: Ciao Flavio, però è un piacere sentirti, vabbè. Ma noi veramente volevamo provare a parlare con il presidente Mattarella.
0: Ma certo, e chi lo impedisce? Il presidente, come si vede, è sempre molto disponibile, con tutti, è proprio qui, di fianco a me, simpaticissimo, cordiale, come sempre, ben vestito, ben pettinato, perché, come diceva Eraclito, chi ben pensa, ben se pettina. Ma eccolo qui, ve lo passo subito!
2: Cari italiane e cari italiani, buongiorno a tutti voi ed è un vero piacere.
0: Grandissimo presidente, mi stavo ad addormentare guardandolo, sempre elegante, sempre affabile. Avete sentito com'è ancora arzillo? Un applauso, un applauso.
1: Vabbè, Flavio, ma dove stanno gli applausi? Stai disturbando il presidente, dai.
0: Senti Flavio, ma infatti ci permetti di parlare un po' con il presidente? Buongiorno.

0: Presidente Mattarella.
1: Scusate, cari italiane e cari italiani, come sapete, io posso concedere la grazia, ma ogni volta che lo faccio ammetto che sempre ricevere una disgrazia. E in questo caso è Flavio Insinna che si è impiantato qui al Quirinale e non se ne vuole andare. Non so proprio che fare. Ho provato coi corazzieri, ma li ha storditi con delle barzellette tristissime e con degli aforismi che non esistono.
0: Sempre a scherzare il presidente, ma d'altronde
1: non mi lasci stare le orecchie.
0: Ma presidente, d'altronde, come diceva Cristina D'Avena, un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Applauso.
1: Portatevelo via, per favore.
2: Sento ancora un nodo in gola e mi atterrano, mi muoio.

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro a Radio Italia, solo musica italiana. E non perdiamo i vostri messaggi al 331 995 0095. Carissimi, tanti auguri di buon compleanno a Savi, scusandomi per il ritardo, che infatti era ieri. Grazie
1: Ieri.
0: Tutta l'energia e l'allegria che mi regalate ogni giorno quando vi ascolto. Luciana da Mestre, grazie a te Luciana.
1: Grazie Luciana, grazie, sono sempre graditi, grazie a tutti voi per i vostri auguri. Buongiorno a tutti voi, grazie anche per i complimenti che ci fai, un augurio alla mia mamma Calogera, Graziella da Palermo, auguri Calogera.
0: Buongiorno Antonio Enzo, potete dire a Mauro che è la luce dei miei occhi e che gli voglio un bene immenso, grazie mille, buona giornata Rosaria, gliel'hai detto?
1: Beh, fatto,
0: gliel'hai
1: detto. Fatto.
0: Mauro, ciao.
1: Buongiorno Radio Italia, sono Alessandra, potete fare gli auguri a tutte le mamme del mondo, soprattutto alla mia regina, la mamma migliore del mondo.
0: Auguri, auguri, ma è domenica la festa, va bene.
1: Beh, però noi domenica ci siamo solo nel meglio delle buone nuove, cioè, quindi anticipiamo gli auguri.
0: Una
1: dai.
0: Volta si festeggiava l'8, giusto?
2: Infatti,
0: giusto.
2: Allora festeggiamo
0: auguri
2: anche oggi.
0: Auguri alle mamme,
2: festeggiamo
0: sempre.
2: Tutti i giorni.

0: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: Vedrai che qualità, Antonella.
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Sufficio.

0: piatto sa di felicità.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punti e inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Comedy Match, ogni giovedì in prima serata sul 9.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128.

0: 128 fai da te su estra.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Mani da vendere, la Zara d'Italia, solo musica italiana. E come sapete, come abbiamo anche detto precedentemente, il venerdì è il giorno delle disco, delle novità discografiche. Oggi è proprio venerdì per me. E quindi c'è un nuovo brano. Abbiamo una novità.
1: Il nuovo brano per le bambole di Pezza.
0: Ah, forti.
1: È forte anche il titolo, Porno, si titola così.
0: Sì.
1: Nel testo della canzone non manca un riferimento anche all'attore, non Rocco Siffredi, no.
0: Ah, no.
1: Non c'entra niente, ma Timothée Chalamet.
2: Come? Timothée Chalamet?
1: Non c'entra niente col porno, vabbè. Insomma, c'è un riferimento a Chalamet che rafforza il tono sarcastico e contemporaneo di questo brano che andiamo ad ascoltare qui su Radio Italia, solo musica italiana, il nuovo delle bambole di Pezza, Porno.

piani hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Quanti anni hai? Come ti chiami? Da dove vieni?
1: Dov'era la notte del...
0: Vabbè, del 1992.
1: 98 quando uscì.
0: Ah, 98, 98.
1: Quanti anni hai? Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tensione a Hormuz, attacchi incrociati tra USA e Iran. Trump assicura che la tregua resta in vigore, ma minaccia di colpire ancora missili e droni intercettati negli Emirati. Incontro Papa Leone Rubio, rinnovato l'impegno comune per la pace. Il segretario di Stato americano oggi vede Meloni, il pontefice a Napoli e Pompei a un anno dalla sua elezione. Carlasco chiusa l'indagine di Pavia, i PM Sempio uccise Chiara Poggi con odio e crudeltà. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. La Corte USA per il commercio boccia i dazi globali al 10%, l'Europa rinvia l'ok all'intesa con Trump che avverte avete tempo fino al 4 luglio. Von der Leyen, rispettiamo gli impegni. Ucraina scattata, la tregua annunciata da Putin per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma il Cremlino accusa di aver intercettato almeno 20 droni di Kiev. Nave colpita da focolaio di antivirus, corsa per rintracciare i passeggeri sbarcati prima della quarantena, 3 morti accertate, 8 casi confermati. L'OMS non è come il Covid. Sospeso il processo a Kaufman, l'americano accusato di aver ucciso la compagna e la figlia a Villa Pamphili, a Roma. L'uomo verrà ricoverato in una struttura psichiatrica. Tennis a Roma, avanti Paolini, fuori Berrettini, oggi in campo 6 italiani, domani Sinner, Hofner, seriale 20:45, Torino-Sassuolo, la MotoGP torna in pista alle Mans.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Niscemi direzione incrocio Siracusa, strada statale 114 orientale Sicula e statale 124 Siracusana. Sulla statale 643 di Polizzi lavori di manutenzione dopo incrocio Polizzi Generosa e prima dell'incrocio Scillato Centro. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo area di servizio Rogliano e dopo Altilia Grimaldi, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Lazio, statale 2 bis, via Cassia Veientana, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio grande raccordo anulare prima dell'incrocio Le Rughe, statale 2 Cassia, direzione incrocio Le Rughe. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, lavori di manutenzione presso l'incrocio Passo dei Giovi. Nel Molise, sulla statale 645 Fondo Valle del Tappino, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio statale 212 Valfortore dopo l'incrocio di Campo di Pietra, direzione Campobasso, strada statale 375 Gildonese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, prima di partire per un viaggio, fai controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.

0: perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Cagliari.
1: Ciao, buona scuola.
2: Ciao Edoardo, fai il bravo, buona scuola.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Venerdì, giorno di grandi uscite musicali.
1: Proprio così.
0: Canzoni nuove. Oh, e ritorna Willy Peyote, che lui è un rapper, un cantautore torinese ed è una delle voci più originali e riconoscibili della scena italiana contemporanea.
1: Il suo nuovo album, Anatomia di uno schianto prolungato, uscirà il prossimo 15 maggio.
0: Sì, venerdì prossimo.
1: Tra una settimana.
0: E nel frattempo ascoltiamo il singolo dal titolo Kodak, Willy Peyote.

0: Mentre tutto scorre, Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mentre tutto scorre, tutto si scioglie come il gelato. Eccomi qua stavolta in versione gelataio.
0: Oh, maestro Egidio Massari, che piacere, cosa ci fa qui? È in versione gelataio, oltretutto, come diceva.
1: E a Roma sono iniziati gli internazionali d'Italia di tennis,
0: sì,
1: che vedono impegnati, oltre al nostro Jannik Sinner, anche tanti tennisti americani.
0: E quindi?
1: Oltre al campo, questi atleti hanno apprezzato e stanno apprezzando molto la cucina, ma far breccia quest'anno nel loro palato sarebbe soprattutto il gelato.
0: E quali sono i tennisti che stanno apprezzando di più il gelato italiano?
1: Coco Gauff, sconfitta in finale l'anno scorso dalla nostra Jasmine Paolini, si è innamorata del gusto caffè, a cui ha segnato un virtuale 4 stelle su 5.
0: Quasi il massimo dei voti, eh?
1: Il suo connazionale Francis Tiafoe invece ha scoperto la stracciatella di cui va letteralmente pazzo, anche per come si pronuncia il nome. Stracciatella. Mi piace la stracciatella.
0: Preferisco caramello salato, patata viola e sesamo nero, maestro.
1: Ma che gusti sono? Questi gusti te li fai da te, se sei capace.
0: Grazie.
1: Io qui c'ho solo la stracciatella.

0: partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: 88 sa di felicità.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Italia Starter
1: Italia
0: Pack.
1: Starter Pack.
0: J-Ax a Radio Italia, solo musica italiana. Manca una settimana.
1: Una settimana, giusta. Una settimana.
0: Sì,
1: grande
0: siamo.
1: Evento. Ci siamo. Siamo già in Piazza Duomo.
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Venerdì 15 maggio a Milano in Piazza Duomo.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, appunto, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: Vivrà anche sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: L'hashtag ufficiale Relive, trovate tutte le info sul nostro sito radioitalia.it.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti a Radio Italia, solo musica italiana. Siete pronti? È tornato lo show in cui si ride davvero. Il giovedì, in prima serata sul 9, non perdetevi Comedy Match.
2: Alla guida c'è Katia Follesa, e già questo è un programma. Due squadre di comici, sfide a colpi di improvvisazione, battute che arrivano dritte e senza filtro. Insomma, zero copione e tante, tante risate.
1: Comedy Match ogni giovedì sul 9.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
9: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Il supermercato è in chiusura!
18: Abbiamo dimenticato l'acqua!
19: Vado io!
20: Sì, ma leggera, eh?
21: Poco poco sodio, mi raccomando!
20: Sì, però anche per i più piccoli!
19: Quindi, acqua Eva per tutti?
22: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
23: Pronti? Azione!
24: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
25: Qual è il piano?
26: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
27: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
28: Non conosco avventurieri migliori.
27: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
29: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.
0: Entero Germina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: forte Night a Radio Italia, solo musica italiana. Un po' di messaggi, dai, al 331 995 0095. Buongiorno, potete fare gli auguri alla nostra mamma Samantha. Un saluto da Giada e Greta da Cecina. Ci hanno mandato anche la foto.
1: Ciao ragazze, ciao piccolini, oggi è la festa della nostra mamma, potete farle gli auguri. Auguri mamma Eliana da Laura e Livia. Auguri.
0: Buongiorno piccolini, oggi 8 maggio è anche la giornata mondiale della Croce Rossa, che in Italia conta migliaia di volontari che dedicano il loro tempo per aiutare chi ne ha più bisogno. Ne approfitto per salutarli e ringraziarli tutti, in particolare i colleghi del comitato di Tiene Vicenza. Cristina,
2: ciao,
0: salutiamo anche noi.
2: Ciao, volevamo fare gli auguri di buon compleanno a Stefano da Sharon, Manuel e Nicole da Credaro, Bergamo. Sì. Ciao.
0: Non Manuel ma Samuel.
2: Ho detto Manuel. Sì. Samuel.
0: Poi c'è un altro compleanno, Cici.
2: Sì, allora dobbiamo fare gli auguri. Potete fare gli auguri alla mia zia preferita, zia Daniela, che mi ha sempre fatto da seconda mamma per i suoi 50 anni. Grazie. Erika da Torino.
0: Auguri zia Daniela.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Le vibrazioni, noi due nel mondo e nell'anima, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta!
1: Buongiorno, buongiorno, è già venerdì, stavamo dicendo al microfono spento che è volata questa settimana.
2: Sì. Chissà la prossima.
1: Avrà un'accelerata incredibile, sì, perché anche ci avviciniamo a Radio Italia Live, il concerto, e quindi vola.
2: Paoletta, sei prontissima, vedo?
1: Sono prontissima per oggi, per domani alle 22 per Radio Italia Party, tra l'altro questo sabato farò un mio DJ set.
0: Dove?
1: A Milano.
0: Ah, a Milano. Milano?
1: Sì, alla Digital Design Days.
0: Sì.
1: E quindi non vedo l'ora.
0: Dai, vi aspettiamo.
1: Sì.
0: Dai, grande Paoletta.
2: Con voi fino a mezzogiorno qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Ambro in regia, Max Pierucci, Paolo Guarnieri, arrivederci Cici.
3: Arrivederci anche da me e buon weekend a tutti e grazie come sempre. Ancora tanti auguri a tutte le mamme del mondo.
2: Anche se poi si festeggia domenica.
3: Sì, sappiamo. Noi festeggiamo
2: da oggi. Siamo rimasti all'otto.
3: All'otto, ma noi festeggiamo da oggi fino a domenica. Roberto, ci
2: anch'io mi associo a tutti questi auguri e vi lascio con la frase di Randy Pausch che dice: non perdete mai la capacità di stupirsi tipica dei bambini, è troppo importante, è quella a spingerci ad andare avanti, ad aiutare gli altri.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tensione a Hormuz, attacchi incrociati tra USA e Iran. Trump assicura che la tregua resta in vigore ma minaccia di colpire ancora missili e droni intercettati negli Emirati. Incontro Papa Leone Rubio, rinnovato l'impegno comune per la pace. Il segretario di Stato americano oggi vede Meloni, il pontefice a Napoli e Pompei a un anno dalla sua elezione. Carlasco chiusa l'indagine di Pavia, IPM Sempio uccise Chiara Poggi con odio e crudeltà. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. La Corte USA per il commercio boccia i dazi globali al 10%, l'Europa rinvia l'ok all'intesa con Trump che avverte avete tempo fino al 4 luglio. Von der Leyen, rispettiamo gli impegni. Ucraina scattata, la tregua annunciata da Putin per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma entrambe le parti si accusano di averla violata. Nave colpita da focolaio di antivirus, corsa per rintracciare i passeggeri sbarcati prima della quarantena, 3 morti accertate, 8 casi confermati. L'OMS non è come il Covid. Elezioni amministrative in Regno Unito, i primi dati dall'Inghilterra confermano il tracollo del governo di Keir Starmer, volano il partito di Farage e i Verdi. Tennis a Roma, avanti Paolini, fuori Berrettini, oggi in campo 6 italiani, domani Sinner Hofner, Serie A, alle 20.45 Torino-Sassuolo, la MotoGP torna in pista alle Mans.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi venerdì 8 maggio 2026 ed è San Desiderato. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, sfruttate questa giornata se dovete prendere decisioni di una certa importanza, specialmente sul piano lavorativo. Mercurio vi offrirà una buona dose di simpatia e darà una bella accelerata ad un progetto che vi preme molto. Toro, la luna penalizzerà la vostra lucidità mentale. Potreste facilmente perdere la concentrazione nello studio e sul lavoro. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, dovreste provare a chiedervi se vale la pena di affrontare una battaglia persa in partenza. Gemelli, vi sentirete più sicuri di voi stessi e questo si rifletterà sulle vostre attività, sia quotidiane, sia a più largo raggio. Nei sentimenti sarete un po' eccessivi, ma il vostro entusiasmo sarà così trascinante e contagioso che ammalierete anche la persona più ribelle. Cancro. Si prevedono soddisfazioni economiche e personali dal punto di vista professionale grazie al favore degli astri, al vostro intuito, alla collaborazione di persone fidate e a nuovi contatti. Mettete in disparte l'orgoglio, risolverete un inutile litigio. Leone. Il vostro buon senso accompagnato da un pizzico di fortuna vi farà scegliere la persona giusta per voi. Sarà l'inizio di un'intrigante storia d'amore. Al lavoro tutto procederà per il meglio grazie alla conoscenza di una persona importante. Vergine. Con Urano sfavorevole, attenzione a non farvi ingannare da una persona senza scrupoli. Seguite i vostri obiettivi, non quelli degli altri. Evitate il narcisismo e i giochi di potere che potrebbero minare irreparabilmente la stabilità della vostra unione. Bilancia. Un'intuizione vi metterà in grado di capire al volo come si sta evolvendo una situazione delicata. Nel lavoro non ci saranno problemi, specie se state battendo piste nuove. Non mancheranno opportunità finanziarie per i più abili tra voi. Scorpione. Oggi il vostro fascino vi porterà ad ottenere sempre quello che vorrete. State solo attenti a non mettervi nei guai, frequentando persone diverse che con voi avranno poco da dividere. Il settore professionale darà risultati eccellenti. Cercate solo di non stancarvi. Sagittario. La serata sarà tranquilla in compagnia della dolce metà. Cogliete l'occasione per chiarire tutto ciò che non va e poi abbandonatevi al romanticismo. Al lavoro state in guardia, non tutti vi dicono quello che pensano realmente. Capricorno, evitate di adagiarvi nelle cose che ormai sapete fare ad occhi chiusi e gettatevi a capofitto nelle novità che vi offriranno numerose sfide stuzzicanti. Se avevate lasciato in sospeso una storia clandestina, adesso potrete riprenderla alla grande. Acquario, Non curanti delle insistenze di una persona cara che vorrebbe farvi cambiare idea e condizionare una vostra scelta, procedete con decisione. Rimanete più in compagnia di voi stessi che degli altri. Un po' di solitudine vi farà sicuramente bene. Pesci. Una serie di astri dissonanti vi proietta in una giornata nervosa caratterizzata da intoppi nel lavoro, relazioni familiari difficili da gestire e scontri con il partner anche per cose di poco conto. Siate prudenti prima di prendere una decisione. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Tu, che rimani sempre la mia password del wifi. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

L'essenziale, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, insieme fino a mezzogiorno. Io te lo dico, sento l'eco, Paolo, se si può fare qualcosa. Sto uscendo normale, sì? Ok, allora tolgo la cuffia, sappi che non so cosa sta andando in onda. Buongiorno, oggi è un venerdì e quindi il venerdì è davvero speciale perché c'è la musica nuova e ne abbiamo tantissima da farvi sentire, quindi siate pronti per ascoltare musica nuova, che poi questo è il periodo in cui si sentono le canzoni che arriveranno fino in estate, potrebbero attraversare l'intera estate. Voglio ringraziare qualcuno che mi ha scritto, Lisa, ecco Lisa, dice oggi il buongiorno te lo mando così: buongiorno Paoletta, stamattina ci siamo svegliati in questo modo da San Raffaele Cimena e mi ha mandato l'immagine di un arcobaleno, un cielo un po' nuvoloso, il sole da una parte, un arcobaleno bellissimo, che possa esserci un arcobaleno per tutti noi stamattina. E iniziamo con Atlantide, Sara Toscano.

0: Atlantide, Sara Toscano su Radio Italia, solo musica italiana, e in occasione della festa della mamma torna l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Oggi in Italia, grazie alla ricerca, 2 donne su 3 sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di cancro, e l'obiettivo è arrivare a curarle tutte. Domenica regaliamo l'azalea di AIRC a tutte le donne. Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro. Scoprite la piazza più vicina su airc.it oppure ordinate l'azalea della ricerca su amazon.it per fare una sorpresa a tutte le mamme, anche se lontane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
9: Saremo io e te per sempre legati.
8: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Domani alle 18 c'è Sal Da Vinci.
9: Sarà sempre sì.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
3: Repower.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa.

0: remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
1: Paoletta
0: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

incredibile, Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana. Vi anticipavo, oggi è giornata di nuova musica e partiamo subito con il singolo di una artista che si chiama Maddalena. Il primo proprio che vi faccio ascoltare si chiama Ehi Maddalena. Lei è una cantautrice romana, classe 1998, trasferita a Milano, laureata in filosofia estetica e si è formata con la musica di Franco Battiato, ma anche quella di Lana Del Rey. E la sua passione è quella di mettere insieme la musica elettronica e le sonorità dal gusto vintage, quindi del passato. E nel 2024 qualcuno potrebbe averla vista, qualcuno di voi, aprire i concerti del Palagiova o quelli di Cristiano De André. Quindi la ascoltiamo, Maddalena, con Ehi Maddalena su Radio Italia, solo musica italiana. Maddalena.

Ratata Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Il nostro numero è 331 995 0095, e anche oggi state scrivendo in tanti, e c'è anche una nutrita fetta di ascoltatori che sceglie, c'è chi lo fa per un motivo economico perché si risparmia, c'è chi lo fa perché non vuole il trambusto di agosto, sceglie di andare in vacanza in questo periodo e si gode i posti, ed è proprio così. E allora voglio leggere il messaggio di uno di questi ascoltatori, Tony, che saluta le persone incontrate in Egitto, dove si trova in questo momento.

Manuel, Marta, Mario, che sono al The Beach, sono i titolari di questo posto meraviglioso e sono italiani. E che cosa fanno? Ascoltano Radio Italia, solo musica italiana. Bravi Manuel, Marta e Mario, per forza le cose vanno bene, molto bene, sono contentissima. E poi oggi ascoltiamo musica nuova e sembra, pare che questa nuova canzone di Francesco Gabbani sia perfetta proprio per anche le piste. E questo lo vedremo, no? Il termometro che uso per capirlo e se vengono fatti i remix, se poi passiamo i remix in Radio Italia Party il sabato. Vediamo, ascoltiamola, si chiama Summer Funk.

Summer fa anche il nuovo singolo di Francesco Gabbani e Dici di lui Alice. Paoletta, il Gabba, non sbaglio un colpo, questa già sarà la hit estiva, e Alice ha scritto ancora prima di sentirla perché è sicura del suo Gabba, e hai ragione Alice. Ora l'appuntamento è con il vivere bene. Voi lo sapete che al venerdì vi segnalo cammini oppure sentieri, cose da fare prevalentemente nella natura o per scoprire dei posti speciali. Oggi però vi voglio dare un'indicazione generica, perché molto spesso mi avete sentito dire: se ne volete sapere di più andate su camminditalia.org. Ma che cos'è questo sito? È il sito più importante, un sito nato per creare proprio una cultura sul mondo dei cammini, e negli anni è diventato proprio un punto di riferimento per quelli come me che vogliono fare dei cammini certificati, quelli che hanno la credenziale, che ti danno l'attestato alla fine, che hanno dei percorsi a tappe, che sono tappe che puoi fare nell'arco di 5 ore, massimo 5 ore e mezzo in una giornata. Sono cammini studiati, quindi se tu vai su questo sito hai una garanzia. Ci sono le mappe interattive navigabili, gli strumenti per programmare il viaggio, c'è l'app dedicata, che aiutano tutti quelli che sono alle prime armi e quelli che come me ad esempio già ne hanno fatto qualcuno di cammino. Ma la cosa più importante è che se tu vai su questo sito e dici: io c'ho solo 4 giorni, vorrei fare un cammino di 3-4 giorni

0: stare in Campania e puoi fare la ricerca ad hoc perché ci sono i filtri apposta. È semplicissimo da usare e vi ripeto, camminiditalia.org.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sei sempre stata, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio parlarvi di un artista che conoscete molto bene, pur non essendo un artista italiano, anche perché in parte come se fosse italiano, innamorato da sempre della Toscana, Sting. Tra l'altro non so se ve lo ricordate, ma lui è stato anche al nostro Radio Italia Live il concerto, e proprio di questi tempi saliva sul nostro palco. Comunque non cambia idea, ne ha parlato ancora, non lascerà nessuna eredità ai suoi 6 figli che sono nati da 2 relazioni differenti. Lo aveva già detto più volte in passato e adesso ha voluto ribadirlo, lo ha raccontato in una trasmissione televisiva in America, e lui dice che si è sempre rivolto così ai suoi ragazzi, che dovevano lavorare, che sta spendendo già i loro soldi, sta pagando la loro istruzione, avete le scarpe ai piedi, andate a lavorare, e per questo motivo non è intenzionato a lasciargli nessun cuscinetto economico. Mi sembra molto rigido, però è una scelta sua, no? E tra l'altro è una scelta che ha spinto molti ad accusarlo di tirchieria, ma sono scelte personali. E lui dice: la mia non è crudeltà, ma è un forte senso di fiducia in loro e nella loro capacità di cavarsela e di trovare la propria strada. Di sicuro questi 6 figli li ha fatti studiare, li ha fatto fare di tutto nell'arco di tutti questi anni. Comunque ognuno fa quel che vuole, lui se li è guadagnati i soldi, vuole fare così, per carità. Lo so che c'è qualcuno che non sarà d'accordo, però chiaramente non siamo nella testa di Sting. Noi ascoltiamo Achille Lauro, che si è geolocalizzato a Miami in questi giorni, lo ascoltiamo con Comuni Immortali.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon venerdì 8 maggio 2026. Polpi giganti e inquietanti, ci sono polpi giganti simili al Kraken, il leggendario mostro marino che potevano raggiungere una lunghezza di ben 19 metri. I segni di usura sulle antiche mandibole fossili analizzate dagli esperti giapponesi indicano che questi animali fossero carnivori molto attivi, abituati a frantumare regolarmente gusci e ossa dure con potenti morsi. I ricercatori coordinati da Yoshihiro Iba hanno esaminato alcuni fossili di mandibole appartenuti a dei polpi vissuti tra 72 e 100 milioni di anni fa. Una vicenda affascinante, sì, ma anche inquietante. E se tornassero sti bestioni? Il caso Minetti, finora le indagini dell'Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere del procuratore generale sulla grazia concessa alla Minetti. 2007-2026, giallo di Garlasco, uno parla, uno non parla, qualcuno straparla, interrogo di qua, interrogo di là, ma quando si saprà la vera verità? Bah, chissà. Salute mentale in Italia, un teenager su 7 presenta disturbo psichico. Sui dati, in miglioramento però dal 2024, pesa ancora la pandemia. Il cibo italiano, il 51% dei consumatori lo preferisce, ma l'89% ha percepito rincari e il 48% ha modificato abitudini di spesa. Il ponte sullo stretto, ci siamo. Via libera definitiva dalla Camera al decreto. Misure su attività dei commissari però. Elezioni locali in Gran Bretagna saranno un test molto importante per la tenuta del premier laburista Starmer. Infatti si andrebbe verso l'ascesa anche lì dei populisti. Lo strazio dei dazi, nuovo braccio di ferro tra la Corte Suprema e Trump che dà un ultimatum stavolta al 4 luglio. Dice Alessia Marcuzzi, ho un certo pudore ma lo ammetto. Sono così felice della mia vita. So di essere una persona privilegiata. Lo sport con il ciclismo, il Giro d'Italia, affascinante come sempre, si parte da oggi in Bulgaria. Vingegaard è lui il grande favorito. Il calcio oggi a Brescia si stringe per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, è morto a 69 anni pochi giorni fa. Ciao campione, non sarai dimenticato. Il calcio scende in campo già oggi con Torino Sassuolo e l'anticipo degli anticipi della 36esima giornata. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nonostante un lieve aumento della pressione, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del paese. Nella prima parte della giornata si avranno condizioni variabili soprattutto sull'arco alpino al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni anche se in modo irregolare. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo si manterrà per lo più asciutto. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: piaci tanto, Safe su Radio Italia, solo musica italiana. Sapevo che vi avrebbe colpito il pensiero di Sting, che non lascerà in eredità niente ai suoi 6 figli, però ognuno di voi la pensa in maniera diversa. Morena dice: sarei curiosa di sapere a chi lascerà allora questi soldi. Secondo me lo dice solo per lasciare che i figli facciano da soli, e poi invece un giorno si ritroveranno tutto. Questo è il suo pensiero, Morena. E poi invece c'è chi dice: sono completamente d'accordo con Sting, non penso sia tirchio, i figli li ha cresciuti, ha spianato loro la strada, è giusto che imparino a camminare con i propri piedi, magari vorrà fare qualche donazione a chi è più sfortunato di loro, e dietro non se li porterà di certo. Quello Marcella è poco ma sicuro.
1: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi. Scusa se...

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Su Radio Italia, solo musica italiana, e l'estate sta arrivando. E i gioielli della collezione Bayou di Kidult, con l'irresistibile mix di charm, donano all'estate una vibrazione tutta nuova. Parole, simboli, colori che parlano proprio di te. Immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile. Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo. Scopri la collezione su discoverkidult.com. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta.

0: ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
3: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
4: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
3: Su, uno alla volta.
4: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
5: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
14: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
15: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
16: Via.
15: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

E dal vivo, effetti magici. Trieste, dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma, dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano, dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto.

IVA Days. Solo da ogni euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Ogni euro. Fino al 10 maggio, solo con ogni euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è il suo momento, quello di Enzo Miccio insieme allo Stile e tanti altri consigli. Ciao Enzo!
2: Buongiorno, eccomi qua. Allora, oggi volevo dedicare la puntatona alle mamme. Ebbene, domenica è la festa delle mamme, ragazzi. Cosa c'è di più importante? Non voglio essere retorico, non voglio dire che le mamme sono perfette, voglio dire che sono vere, che sono fatte di forza, di pazienza, di presenza. Non sanno cosa sia la stanchezza, hanno solo preoccupazioni, devono tirare avanti una casa, i figli, il marito. Tengono insieme tutti. Senza fiatare, senza lamentarsi mai, senza far rumore. C'è sempre, anche nei momenti difficili, anche nei momenti di sofferenza, e questo basta a fare la differenza. Quindi auguri a tutte le mamme, domenica festeggiatele come si deve, trascorrete del tempo con lei, ok, che ha la fortuna ancora di averla, mi raccomando, organizzate una giornata ad hoc. Partite col piede giusto, offritele una bella colazione, che sia al bar o a casa vostra o a casa sua, arrivate con i cornetti caldi, con dei bei bomboloni pieni di crema, fate un giretto per negozio, se trovate qualcosa di carino comprateglielo, deve essere naturale, mi raccomando. Fate passare il resto della giornata tra gli amori più grandi, magari guardando vecchie foto di famiglia, e alla fine ricordatevi di consegnarle il regalo che avete comprato, ok? Queste cose andrebbero fatte ogni giorno, lo dico sempre. Buona festa della mamma a tutti. Fate un buon
1: weekend.
2: Comunque
1: volevo aggiungere una piccola cosa, Enzo, a proposito del regalo. Se volete fare un gran regalo alla vostra mamma, regalatele del tempo libero, ma non domenica nella settimana. Per una volta dite: mamma, qui ci penso io, tu vai, fai quello che vuoi, niente, una passeggiata, quello che ti pare. Grazie Enzo, a lunedì, buon weekend.
2: A lunedì, buon weekend.

0: Sì.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: d'Italia, solo musica italiana e da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, cosmetici eccellenti per il viso, prodotti per la cura dei capelli e tutto di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 14 e 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, piena di musica e di bellezza, di esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a
5: Lecce. Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League e l'Automatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
14: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
15: Amore, poi il mutuo?
16: Tesoro, il mutuo non è semplice.
15: Ma su Idealista?
17: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
18: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33%.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Come stanno bene insieme in questa canzone? Se piovesse il tuo nome, Elisa e Calcutta su Radio Italia, solo musica italiana, giornata di canzoni nuove, e ne ascoltiamo un'altra insieme. Perché è uscita anche la canzone di Aiello, è stata presentata come manifesto d'estate, ma questo poi lo decideremo noi dopo averla ascoltata. Comunque anticipa il nuovo album di Aiello che si chiama Scorpione e uscirà il 22 maggio. E Aiello ha scritto: non c'è spazio per il dramma, la sconfitta, la resa, ho sudato, mi sono incontrato, me lo sono meritato questo momento di luce nuova. Hai già in programma un tournée club per novembre, ma visto che uscirà tra pochissimo il nuovo album, i fan si aspettano anche che annunci qualche data estiva, che è molto probabile. Lo ascoltiamo, nuovo singolo di Aiello, Sotto Sotto.

0: Oceanica, Jovanotti insieme a Merck & Cremont su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto mi piacciono le date di quest'anno dell'Eurovision Song Contest, perché le semifinali saranno il 12 e il 14 maggio su Rai 2, la finale su Rai 1 il 16 maggio e poi il 15 ci siamo noi con il nostro Radio Italia Live, il concerto. Tornando all'Eurovision, la conduzione quest'anno ancora è affidata a Gabriele Corsi, che quest'anno si dovrà preparare ai festini bilaterali perché sarà affiancato da Elettra Lamborghini. In bocca al lupo, so che sta andando alla conferenza stampa in questo momento a Roma, è in taxi col tassista Marco, quindi li salutiamo e gli auguriamo un buon lungo e duro lavoro per l'Eurovision Song Contest. E su Radio Italia, solo musica italiana, state lì.
1: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Cose stupide, Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi Coez ha lanciato il nuovo singolo, si chiama Ci vuole una laurea, e fa parte di un nuovo progetto importante, perché ve l'avevo anticipato anche ieri, questa canzone è stata presentata insieme al trailer della nuova serie, finalmente, di Zero Calcare, il fumettista, che si chiama Due Spicci e uscirà il 27 maggio. E i due quindi hanno unito le forze, hanno lanciato questi progetti, hanno diffuso un video dove disegnano insieme su un muro, e quindi Coez ha rispolverato anche la sua antica passione per la street art. E Coez, ricordiamo che sarà in tour tutta l'estate nelle location più suggestive d'Italia, partirà l'8 luglio dall'anfiteatro delle Cascine di Firenze e finirà a settembre inoltrato. Ha scelto tutti i posti bruttissimi ma brutti, trovate le date su radioitalia.it. Nuovo singolo di Coez, Ci vuole una laurea.

Almeno stavolta NEC su Radio Italia, solo musica italiana. Ci dobbiamo proteggere, avere cura della nostra Italia, e lo fanno anche nella scala dei turchi sulla costa di Real Monte in provincia di Agrigento, perché diventa numero chiuso scala dei turchi. Non lo so se ci siete mai stati, ma è un posto bellissimo. Bisogna accedere a questa scogliera bianca che ha picco sul mare, e adesso bisognerà farlo con un biglietto che si acquista digitalmente solo sul posto al prezzo di 6 euro, e il tetto massimo è fissato a 1800 persone al giorno, però distribuite in gruppi da 50 e con accessi ogni 20 minuti. E il numero chiuso è stato deciso proprio per gestire questi flussi turistici, perché erano esagerati, e quindi bisogna tutelare questo sito meraviglioso per proteggere la scogliera, perché in passato ci sono stati atti di vandalismo e quindi sono state installate delle telecamere per monitorare tutta l'area giorno e notte. Meno male che si fa e che si protegga. L'abbiamo nominata poco fa.

0: Voilà, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Avete visto il cast di Radio Italia Live, il concerto? In Piazza Duomo ci sarete? Vi serve energia? Per fortuna c'è Grana Padano, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute con vitamine e sali minerali, il sapore della bontà, latte italiano, filiera controllata, Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella!
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la

0: Spesa Card fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
8: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Esiste una leggenda in

Summer Funk, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. E Francesco ce l'aveva svelato in anteprima a Disneyland Paris e ha mantenuto la promessa. Quello che abbiamo appena ascoltato, infatti, è il nuovo singolo, l'ho già detto, e sarà il singolo per l'estate 2026. Ai nostri microfoni, con un pizzico di ironia, aveva raccontato che questa canzone è venuta fuori come una sorsata d'acqua fresca. Francesco ha anche specificato che, nonostante sia un brano ballabile, Summer Funk racchiude anche provocazioni e temi.

0: La nostra meravigliosa redazione mi fa parlare di falena Papa Leone. Sulle montagne bianche dell'isola di Creta, in Grecia, è stata scoperta una nuova specie di falena. I ricercatori hanno deciso di dedicarla al Papa Leone XIV. Il nome scientifico è infatti Pyralis papaleonei. Hai capito? L'insetto è stato chiamato così per fare un omaggio al pontefice molto impegnato sul fronte dell'ambiente e dell'ecologia. La falena di Papa Leone presenta una fascia bianca e sottile sulle ali anteriori, mentre le ali posteriori sono di tonalità grigie e violacee, divise da due linee anche loro bianche.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
2: La spesa intelligente.
3: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
7: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
8: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
7: Su, uno alla volta.
8: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
7: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
9: Sephora, l'energia di chi si prende.

0: cura di te. È il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
10: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
14: Via, via.
13: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: fuoco d'artificio.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Non so in-

0: Ed era Rugiada, il nuovo singolo di Arisa, da oggi in tutte le nostre forme e sostanze lo faremo ascoltare. Bene, brano inedito, molto emozionale, in cui la cantante affronta contrasti e fragilità. Rugiada, insieme agli altri brani dell'ultimo album Fotomosse, sarà presentato nei tanti appuntamenti dal vivo in programma nei prossimi mesi. Prima però Arisa, dove sarà? Sarà con noi in Piazza Duomo a Milano venerdì prossimo, il 15 maggio, per il Radio Italia Live, il concerto.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: Buongiorno, signor Marino.
1: Buongiorno, capo.
0: Oh,
1: buongiorno,
0: ma come
1: a tutti.
0: Siamo scattanti.
2: Guarda, guarda, qualche meraviglia l'ha letto.
3: Grazie, capo. Buongiorno, buongiorno a tutti. E oggi è venerdì, tiriamo fuori dallo scatolone il ciufolo e quindi volevo essere presentabile.
0: È vero, perché venerdì è bello perché c'è l'indovinello e quindi vi beccate il ciufolello.
1: Certo.
0: E poi manca, come ho già detto prima con Paoletta, una settimana al nostro eventello.
1: Sì. È vero.
0: E quindi Paoletta mi ha detto che ha fatto il fit, una roba del genere, non capisco.
3: Il fitting?
0: Sì, quella sì. roba. Perché,
1: che?
0: Anche lei ha fatto il fitting?
3: Sì, l'ho fatto ieri. Sì.
1: Lifting?
0: No, il per
3: fitting. Ah, il fitting. Prova il vestito, l'ultima prova del vestito, sì.
1: Scusate.
0: Io noi facciamo il lifting.
1: Facciamo
0: il lifting.
1: Facciamo.
0: Ognuno fa quello che ci... che fare?
1: Mi tiro un po' così.
0: Tira un po', vabbè. E allora lui c'è lui, attenzione, perché con la sua tiranza,
3: ecco.
0: Con la sua fittiganza,
3: sì, sì,
0: e con la sua, vediamo un pochino, tiranza.
1: Ah, bene,
0: si è tirato anche lui,
1: ah,
0: lì,
1: bello,
0: perché anche lui ha,
1: certo,
0: la ciufolanza.
1: Esatto.
0: Sta entrando in questa stanza chi?
4: Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 8 maggio 2026. Il virus è ancora malus. Sono quasi 1 milione gli adolescenti italiani che presentano segni di disagio o disturbo psichico. Il 13%, dicono gli esperti, cioè circa 1 su 7. La pandemia pesa ancora, nonostante un miglioramento nel 24. L'indice di salute mentale tra i 10-19 anni non è ancora sceso ai livelli pre-Covid. L'11 maggio c'è la quinta giornata nazionale Sinepia per la promozione del neurosviluppo. E a proposito di virus, allarme antivirus, ma per l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è roba seria. Sì. Non è un nuovo Covid, non siamo all'inizio di una nuova pandemia, garantisce l'OMS. Questa bisogna segnarcela, eh? Occhio a questa dichiarazione, vista la volta prima di tutti gli espertoni che sapevano tutto. Il caso Minetti, finora le indagini dell'Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere del procuratore generale sulla grazia alla Minetti. Libano, un razzo è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano UNIFIL. Difesa garantisce non ci sono stati feriti, lievi danni al mezzo, ma c'è tanta preoccupazione soprattutto per le famiglie dei soldati impiegati colà. Studenti dall'Italia e dall'estero che si sfidano all'ultima goccia di latte per stabilire chi prepara il cappuccino migliore. È successo a Torino per l'iniziativa di MGIM Piemonte, un ente che si occupa di formazione, orientamento e servizi al lavoro dei giovani. E si punta a sapere chi fa il cappuccino meglio di tutti, il più bravo, insomma. Lo strazio dei dazi, nuovo braccio di ferro tra la Corte Suprema degli Stati Uniti e Trump, che dà un ultimatum al 4 luglio. Secondo il Papa, la pace non si fa con le minacce, servono leader lucidi. Dice Linda Battista, è difficile vivere al mio fianco, i miei ritmi di lavoro sono più vertiginosi del samba. Ah! Però, come si dice, il calcio si stringe attorno alla famiglia di Evaristo Beccalossi. Oggi a Brescia l'ultimo saluto al Becca, una bandiera dell'Inter, è morto a 69 anni pochi giorni fa. Ciao, ciao campione, non sarai dimenticato. Torino contro Sassuolo si gioca questa sera, è l'anticipo degli anticipi della 36esima giornata che poi procederà spalmata nel weekend. Spiccano alcune partite, tipo Lazio-Inter, tipo Milan-Atalanta, e c'è anche il Como impegnato sul campo del Verona. L'Inter intanto è già campione d'Italia. Il ciclismo col Giro d'Italia, Vingegaard è il grande favorito, si va avanti per 3 tappe in Bulgaria. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il centro-sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube in più al nord-ovest. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: maledetto te, scusa, non ho capito perché maledetto me, maledetto
1: no,
0: te.
1: No, no, no, dice, sta
0: maledetto
1: dicendo
0: tu,
1: di sé.
0: Maledetto
1: no.
0: Lui, maledetto lui, maledetto.
1: Buongiorno, evviva, è venerdì, che bello.
0: Buongiorno, c'era anche Fulminacci, prima Laura Pausini, ritorno da te, noi siamo ritornati da voi per questo venerdì con tanto di emerito ciufolone, l'ultimo, sì. Perché poi venerdì prossimo saremo in diretta da Piazza del Duomo e quindi il ciufolo
1: ha
0: sta
1: messo su
0: riposo.
1: Un po' il broncettino il ciufolo per questa cosa.
0: Vabbè,
1: si è un po' offeso,
0: tornerà,
1: ma glielo ho spiegato che per motivi di sicurezza c'è troppa gente, non si può, non può venire le minorenne,
0: esatto.
1: Non può.
0: Salutiamo quel
2: Malandrino.
0: Malandrino di Stussi.
1: Ciao Malandrino.
0: Che sarà con noi per le prossime tre orette ai pulsantini. Noi vi diamo subito il numero.
1: No,
0: via.
1: Ma noi chi? Scusa, non abbiamo detto.
3: Mauro Marino. Sì. Francesca Leto.
0: Mi sento strano oggi.
1: Anch'io mi sento strana. Come mai?
0: Anche tu ti senti.
1: Ma è la primavera o c'è qualcosa? C'è qualcosa nella cuffia?
0: Siamo strati noi. Siamo strani noi.
1: Siamo strati. Siamo anche un po' strati.
0: Siamo strati, sì, sì.
1: Al 331-995-0095 per i saluti a caso. Benissimo.
0: Molto bene. Abbiamo detto tutto. Possiamo andare al cinema per i soliti 25 secondi e poi
1: cosa c'è?
0: Anzi
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

0: L'avevamo detto, eh?
1: Vuoi da bere? Vuoi un caffè?
0: Ma perché no? Ma un cappuccino sì, si può.
1: Dopo lo facciamo. Nel frattempo c'era Vasco, ora Stu si dice che deve andare.
0: Va
1: quindi...
0: bene, io raccolgo i saluti a casa.
1: Prego,
0: allora.
1: Prego.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
10: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
9: Allora corro subito.
10: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
11: Via via.
12: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.

0: fratelli e fratelle, vi giunga la mia benedizione. Alleluia, alleluia.
1: Alleluia, Padre Marino.
0: Puoi fare tu la sigla,
1: sì,
0: per favore?
1: Dai,
0: grazie.
1: Dai.
0: Chi è?
2: Mi vuoi sola o porno diva?
0: Amore mio, te lo dico dopo.
1: Non è l'ora, non è l'ora. È l'ora del primo giro dei saluti.
0: Mamma mia, che ambulanza oggi, la sirena proprio.
1: E la base havaiana, eccola qua.
0: La sirena del mare, la sirena della macchina, la polizia. Allora, al volo abbiamo un po' di messaggi da andare a prendere. Vi mando la mia salutanza, la mia abbraccianza, aspettando la vostra ciufolanza. Stefano da Chieri.
1: Grazie.
0: Ciao
1: Stefano.
0: Ciao Stefano, grazie, grazie. Poi,
1: ciao FM, c'è un posticino per augurarvi un buon fine settimana.
0: Ma certo,
1: ci
0: che
1: dice
0: sì.
1: Alessandro.
0: Grazie Alessandro,
1: certo.
0: Ricambiamo con tanto affetto. Mauro e Francesca, siamo noi. Come
1: sì.
0: State?
1: Bene. Beh, bene, tutto a posto.
0: Questa settimana sono contento di seguirvi ancora di più perché sono a casa in ferie e sono contento di riprendere il mio lavoro perché ci tengo tanto e allo stesso tempo mi piace svolgerlo in maniera positiva. Mi piace anche poter ascoltare il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

0: Caro Mario da Monza, vedrai che arriverà.
1: Ma certo,
0: ce l'abbiamo,
1: certo.
0: Ce l'abbiamo.
1: Poi c'è Buongiorno FM, dai che questa settimana è finalmente finita. Domani mi aspetta il corso preparto insieme a mia moglie, non vedo l'ora, mentre continuano i preparativi per la futura stanzetta di nostra figlia Sole,
0: bravi,
1: che arriverà presto. A scrivercelo è il nostro amico Leandro.
0: Ciao ragazzi e bravi. Poi ancora, ciao, buongiorno, mi chiamo Beppe, se è possibile vorrei dedicare a Conci di Reggio Emilia una canzone che sicuramente arriverà, non ti preoccupare, va bene.
1: Ma sai che arriva adesso?
0: Sì.
1: LDA e H7 che hanno la nuova canzone uscita oggi.
0: Che ha a che vedere con quella di prima.
1: Esatto.
0: Alleluia, alleluia, perché si intitola
1: Santa.
0: Oh, Sande, Sande, Sande il Signore.

0: Sì. Le ali che volano, che sbattono le ali.
1: Le ali, Fausto?
0: Ciao Fausto, salutiamolo, ciao, anche ciao.
1: Le ali dell'Uselin della Comare?
0: Magari quelle lì.
1: No, erano le ali del volo di zucchero, certo, certo.
0: Sì.
1: Va bene, abbiamo detto tutto, ora possiamo anche andare.
0: Hai visto Rosanna da Milano cosa ci ha mandato?
1: Ci
0: ha mandato la foto di due bei piccoli tiramisù.
1: Uè,
0: e dice che ce le manda così un po' a dispetto perché non vince mai con l'indovinello. Non vince mai il ciuffo.
1: Vabbè, ma se ci provo, che anche oggi non ti facciamo vincere. Se
0: ma non funziona.
1: Allora,
0: così.
1: O ci mangi direttamente. Scusa, ci mandi direttamente i tiramisù, allora li assaggiamo e poi
0: quindi
1: vediamo.
0: Magari.
1: Possiamo essere anche corrotti eventualmente.
0: Possiamo.
1: Tranquillamente, certo,
0: non
1: c'è problema.
0: Non lo sapevo queste cose.
1: Altrimenti è normale che se ce li fai vedere e non ce li mandi.
0: Rosanna, chi ha orecchie per intendere e intende.
1: Gli altri in camper, come si dice, prego.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
17: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Se resto allaccia la libertà!
19: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
20: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
21: Qual è il piano?
22: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
23: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: non stressa. Allora, lui non dice niente a nessuno, lui.
1: Ma ieri lui,
0: Stussi.
1: No, pensavo ieri, Marco Mengoni.
0: Ieri ha fatto il compleanno.
1: No, ma Stussi, devo venire di là a tirarti le orecchie.
0: Tanti auguri.
1: Auguri, Stussi.
0: Auguri al nostro
1: Quanti
0: Stussi.
1: Quanti anni ha fatto? 28.
0: No, possiamo 26. Dirlo. Come i gatti.
1: Veramente? Ma cavolo, allora si respira l'aria buona qui.
0: No, 7 dico, 7. Come i gatti, 7. No, 44. Va bene, allora un po' di messaggi che abbiamo lasciato lì. Ciao Radio Italia, sono in viaggio per Catanzaro per iniziare a lavorare con il Giro d'Italia. Sarà un'esperienza pazzesca, fatemi in bocca al lupo e dedicatemi la prossima canzone.
1: Va bene.
0: Francesco da Volterra, certo
1: dai!
0: Che sì.
1: Sarà fatto. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Orsola da Roma.
0: Sì.
1: E oggi vorrebbe ascoltare una canzone di Claudio Baglioni.
0: Sì.
1: E dedicarla al suo di Claudio che compie 52 anni.
0: Lo faremo se ci sarà la canzone. In ogni caso ti rifacciamo comunque gli auguri.
1: Auguri Claudio.
0: Ciao ragazzi, potete fare un grande in bocca al lupo a Beatrice, Marvin e Sara dell'Arco Club Lives, provincia di Bolzano, per le gare a Reggio Emilia di questo fine settimana. Buone frecce ragazzi.
1: Si vede che si dice così.
0: A proposito di frecce, mettetela quando girate perché non le usa più nessuno. No,
1: le frecce
0: per la
1: della...
0: Visto che parlavamo delle frecce.
1: Sono tutte rotonde, va così.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Sì, abbiamo detto tutto.
0: Allora andiamo con la prossima, che sono le stelle di Joelier.

0: Body, body, body, body. Elodie, prima stelle di Joliet. Ciao ragazzi belli, siamo andati a Cesenatico a prenotare la nostra prima vacanza col nostro tatino che farà 2 anni, quindi sarà molto molto impegnativa, ma amiamo tanto il nostro Leo. Ciao da Ughetta e Giorgio da Bologna.
1: Che
0: bravi,
1: bello!
0: Ragazzi,
1: amici,
0: bravi.
1: Amici?
0: Sì.
1: Amici, per favore,
0: ciao.
1: Augurate al nostro amico Giuliano buon compleanno. Sono 60.
0: Vai.
1: Un amico sempre disponibile.
0: Auguri.
1: Grazie da Elena e Gigi. Auguri.
0: Giuliano, tanti auguri. Ti dedichiamo il mini break.
1: Dai, sì, che bel regalo.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: cosa Giulia, Fatu e Agi, buon weekend dicono.
1: Ciao ragazzi, ciao, buon ragazzi, weekend, ciao. Buon weekend, noi siamo quasi per chi è?
0: Il ciufolo.
1: E bussa, è ora, certo. È ora, sono le due.
0: Ecco.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ok, stavamo cercando, ma poi è arrivato, quindi non è più introvabile.
2: Sì, l'abbiamo trovato.
1: Ma l'abbiamo trovato. Prima c'era Alessandra Amoroso, fino a qui. Anche noi siamo arrivati fino a qui ed è il momento più atteso della settimana.
2: Esatto, perché?
1: Il venerdì è sempre bello perché c'è l'indovinello.

0: Molto bene, siamo pronti per l'emerito giuffolo, l'indovinello di oggi. Abbiamo dei messaggi, li abbiamo visti, non ce la facciamo a leggerli adesso, li teniamo lì, lo faremo dopo.
1: Tranquilli, promesso. Che vi salutiamo dopo.
0: Perché ora
1: adesso
0: dobbiamo lanciare l'indovinello.
1: Ma adesso è arrivato, prego, il momento. L'indovinello di questa settimana è il seguente: è potabile fino a un certo punto. Ripeto, è potabile fino a un certo punto. Ti piace come lo leggo lì?
0: Brava, brava, perfetto.
1: Allora, 331-995-0095.
0: Vedo gente pensierosa.
1: È carino, è molto carino. È potabile fino a un certo punto.
0: Dai,
1: di che cosa si tratta?
0: Se volete l'emerito ciufolone, siamo qui, rispondeteci al 331-995-0095. Oggi è venerdì e come ogni venerdì abbiamo anche un nuovo Disco Italia.
2: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Sacchi di Pura d'Italia.
1: Ciao.
0: Potabile fino a un certo punto, la confidenza.
1: No, no, no, no, no, non è quello, non è quello. Allora, abbiamo appena lanciato l'indovinello che è il seguente.
2: È potabile fino a un certo punto. E così la dovete pensare, esatto. È potabile fino a un certo punto.
1: Fino a un certo punto, perché non è che puoi andare oltre, perché sennò poi dopo non c'è più. Il mare.
2: Salvo da Losanna scrive l'alcol.
1: Losanna, Losanna, Losanna.
2: L'alcol fa questi effetti qua. Ma non è l'alcol.
1: Non è l'alcol, no, non è l'alcol. Hai altre soluzioni?
2: L'acqua calda, non capisco perché.
1: No.
2: Anche il bonsai non è. Perché tra l'altro questo amico ci scrive che sta andando al turno quello simpatico, quello che finisce alle 21. Sta andando a lavorare.
1: Auguri, buon lavoro.
2: Auguri.
1: Dai, dateci dentro, è potabile fino a un certo punto, cosa sarà mai, per l'emerito ciufolone che è qui che vi aspetta al 331 995 0095.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzis Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente.
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice.
7: Ma su Idealista?
9: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
10: Sofì,

0: affetto sa di felicità.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste.

0: esiste. Scopri di più su Conad.it.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
2: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.
3: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzabile.

0: d'estate.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociero all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Volevo capire anch'io e sapere, infatti chiedevo a Madame a Marrakesh, ci hanno spiegato abbastanza
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: tutto,
1: ce l'hanno
0: tutto
1: spiegato,
0: chiaro,
1: ce
0: tutto
1: l'hanno
0: chiaro.
1: Spiegato.
0: Ci ha anche detto Tommaso Paradiso, non avere paura.
1: No, cioè, no, senso, mai, ecco. Mai, mai. Certo, noi siamo in mezzo all'indovinello, proprio a metà. L'indovinello di oggi è il seguente. Mi viene da fare il balletto però adesso.
0: Di Michael Jackson.
1: Eh sì.
0: Prego, allora, c'è allora, l'indovinello, stavamo dicendo.
1: L'indovinello
0: sì.
1: È il seguente: è potabile fino a un certo punto. Questo dai, è l'indovinello. 331-995-0095. Sono arrivate molte risposte. Continuate con il discorso alcolici.
0: Sì,
1: il vino,
0: no,
1: ci segnala Emanuela da Menfi, ma non è quello,
0: non è neanche l'acqua, l'abbiamo già detto.
1: Non è la barba, come dice Luca da
0: Però
1: Genova.
0: La barba la puoi potare un pochino,
1: Ma non è la risposta giusta.
0: Non è la risposta esatta. No. Non sono neanche,
1: neanche i capelli.
0: No, no. Non sono neanche i bergamaschi, che loro dicono pota. No.
1: Non è anche il fiume, ce lo segnala Mauro dai, da Cairate, provincia di Varese. Dai, di che cosa stiamo parlando?
0: Pensa, quando magari volete dormire il sabato, siete lì nel vostro letto, riposati, rilassati, a un certo punto sentite...
1: Vabbè, ma allora.
0: No, mica ho detto niente.
1: Sai, quando hai iniziato dicevo vediamo dove va a parare, che non ho capito.
0: Non
1: adesso ho capito.
0: Non è l'aspirapolvere.
1: Non è l'aspirapolvere. È potabile fino a un certo punto.
0: Non aspira, ma ecco, capito.
1: Che cos'è?
0: Si usa dopo che hai. Hai dopo che hai.
1: Cioè, hai quell'altro che fa.
0: È quello lì.
2: Non mi capisco, parla più piano.
0: Parla più piano. Allora, dai, cosa sarà mai? Forza, è potabile fino a un certo punto. Ricordiamo il numero:
1: 331-995-0095.
0: Sbrigati che il ciufolo aspetta, vai, via.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: tu e io e te e lui, perché c'era anche Irama con Arrogante, prima Blanco ed Elisa, ricordi?
1: Ah, che bello, ho cantato tutto.
0: Rilancio veloce, vai!
1: È potabile fino a un certo punto.
0: Dai, forza, 331-995-0095 per l'emerito ciufolone, che è qui che vi aspetta. Ora anche la nuova di Fabrizio Moro, niente da perdere.

0: Stavamo cantando
1: questa canzone nuova di Fabrizio Moro. È potabile fino a un certo punto. C'è l'indovinello, rispondete se volete portarvi a casa l'emerito ciufolone.
0: Che carino, oggi hai visto che occhietini che ha.
1: Il ciufolone non è potabile,
0: no,
1: questo volevamo dirvelo.
0: Per niente.
1: Allora, vi ricordiamo anche che il 15 maggio Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva infatti Radio Italia Trend per Spotify.
0: Una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Safe.
1: Quindi non arrivare impreparato, entra subito nel mondo con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
0: Ma non è tutto. Dopo lo show, il video della performance di Safe sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
1: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni.

0: Informazioni sul sito Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19,950. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2,720. Rata finale €13,560. 35 rate da €249. Tan fisso €8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19,950 su fiat.it.
4: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
5: Saremo io e te per sempre legati.
4: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Domani alle 18 c'è Sal Da Vinci.
5: Sarà sempre sì.
6: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
7: Il supermercato è in chiusura!
8: Abbiamo dimenticato l'acqua!
9: Vado io!
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando!
10: Sì, però anche per i più piccoli!
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
12: Energia al lavoro! Musica per le nostre orecchie! Repower, l'energia che ti serve!
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a €6,59. Latte Granarolo 4 litri a €2,69. Lidl, vale davvero.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a €499. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.

0: Splende il sole. Giovanotti, Felipe, Oliveira e Ronaldo, todos juntos.
1: Tutti juntos, tutti, tutti unti, insieme, tutti insieme. Noi qui ormai ci siamo quasi, per ultimo. Cui facciamo l'ultimo lancio dell'indovinello.
2: Dai!
0: Niente, sempre lui. Sì. Dai che venerdì, dai.
1: È potabile fino a un certo punto. Al 331-995-0095 arrivano le vostre risposte.
0: Dai.
1: Allora, qualcuno, Pasquale da Corigliano Pasquale. Rossano,
0: sì?
1: Scrive il rubinetto.
0: No, non è riferita all'acqua. No.
1: Non è neanche certo il tè.
0: Posso dire
1: il
0: una cosa?
1: Tè scrive Rachele, ma perché il tè?
0: Ma non lo so. Comunque, sai, se uno c'ha una siepe, secondo me, cioè, scusa, sì, se ce l'ha, è avvantaggiato. Se uno ha un giardino. Dai, basta, abbiamo finito.
1: Va bene, non è anche l'aria del phon. Cambio argomento.
0: Diremo
1: subito.
0: Chi vince il ciufolo.
1: Dai, andiamo via.
0: Mannaggia.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: era goccia a goccia e fianco a fianco.
1: Fianco,
0: ecco.
1: Fianco, sì.
0: Amici, per chi si fosse perso il momento. Oggi allora, è chiaro, può succedere.
1: A un certo momento ho detto ho l'indovinello, è potabile fino a un certo punto, ho detto è avvantaggiato chi c'ha un giardino, volevo dire. E io invece inavvertitamente ho dato la soluzione all'indovinello.
0: Adesso facciamo come se niente fosse successo e diamo nel modo ufficiale.
1: Eravamo alla fine, dai.
0: Diamolo nel modo ufficiale questa soluzione.
1: Andiamo.
0: All'indovinello che era il seguente: è potabile fino a un certo punto. La soluzione all'indovinello di oggi è
1: la siepe o l'albero, perché poi alla fine
0: era proprio quella lì la soluzione.
1: Bravi a tutti quelli che hanno risposto in modo corretto all'indovinello di oggi. Abbiamo scelto rigorosamente a caso uno di voi, al quale mandiamo l'emerito ciufolone.
0: Guarda, il ciufolo è già partito in direzione Tempio Pausania da Caterina. Ciao Caterina. Rimandacelo subito indietro, lui sa la strada.
1: Chissà
0: grazie.
1: Se Caterina c'è il giardino oppure no.
0: Chissà se ce l'avrà anche lei, perché
1: o avrà
0: dato
1: una siepe da potare oppure no.
0: Probabile.
1: O
0: molto,
1: un albero.
0: Molto probabile.
1: Va bene.
0: Comunque,
1: grazie per la partecipazione anche oggi e abbiamo dato la soluzione, ora vi diciamo anche che ore sono.
0: Sono le 3:01. Oh.
2: Ma
1: sì,
2: voi?
1: Sì, esatto.
2: No, perché quello di oggi fa proprio.
1: Sì, va bene.
0: Ma non è vero.

0: Riaccendiamo la luce, cara Giorgia, anche per vederti, perché dove sarà Giorgia il 15 maggio? Dove sarà?
1: Ma sarà a Milano in Piazza Duomo, accompagnata dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori.
0: E ci saranno anche Alfa, Annalisa, Risa, Brescia, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, i The Colors, e per Radio Italia Trend, per Spotify, 6.
1: Esatto, perché Notino presenta a Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
0: E dove sarà trasmesso?
1: Ma praticamente non potrete proprio perdervelo, perché potrete ascoltarlo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, vederlo su Radio Italia TV, in streaming audio e video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutte le app ufficiali di Radio Italia, sulle nostre pagine social e in contemporanea su Sky 1, Now TV 8 e Cielo dalle ore 20:40.
0: Per caso conosci anche l'hashtag ufficiale?
1: Ma certo che lo conosco, bene. È hashtag Rilive.
0: Le sa tutte, nel caso in cui comunque voleste altre informazioni.
1: C'è il nostro sito radioitalia.it.
0: E allora dico, andando.
1: Ingando.
0: Ingando. Tiziano Ferro.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare, per questa volta

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

0: castello.
1: Allora vado, sì, a vedere. Sta, vado a vedere.
0: Andiamo.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
4: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
5: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
4: Su, su, uno alla volta.
5: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione.

0: Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su Radio Italia.

0: come va?
1: Bene, tutto bene, tutto ok.
0: Anche per quanto riguarda Mahmood, prima Ermal Meta, Stella Stellina. Allora, una settimana dopo la chiusura del suo piano tour, che l'ha portata in giro per i teatri italiani, oggi Giordana Angi ha lanciato questo nuovo singolo che stiamo per ascoltare.
1: Esatto, ma poi torna in concerto nei teatri anche nel 2027. C'è un nuovo tour già previsto per la prossima primavera, i biglietti saranno disponibili dal 15 maggio.
0: Ma la domanda è: come si chiamerà il nuovo tour del 2027?
1: Visto che questo si chiamava Piano Piano Tour,
0: okay.
1: Non so come si chiamerà.
0: Che ne so?
1: Non lo sappiamo.
0: Non ce l'ha detta la redazione?
1: No, non ce l'ha
0: detta.
1: Chiamiamo
0: la redazione, vogliamo saperlo.
1: Vabbè, ma intanto l'ascoltiamo, Giordana.
0: Come si intitola la nuova canzone?
1: Si chiama Quando poi ci lasceremo.
0: Ah, ok. Bello.

0: ci lasceremo. Giochiamo, dai.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Va bene, Antonello Venditti, tra l'altro c'è l'album nuovo, si chiama Daje, lo sapevi?
1: Davvero? Sì, no, non lo sapevo, grazie dell'info
0: così.
1: Sì, è uscito
0: proprio ieri, poche ore fa, l'altro ieri, non lo so. Allora, parliamo delle bandiere blu, c'è un problema, in questi giorni sul web si trovano molti articoli che riguardano le bandiere blu 2026, quindi le spiagge, diciamo, che avrebbero toccato quota 250 con la Liguria in testa. Sembra però che qualcosa non torni, perché secondo alcune fonti la classifica non sarebbe ancora stata rilasciata.
1: Esatto, pare.
0: Quindi quella che gira è farlocca, allora.
1: È falsa, ah. Farlocca nel senso che sarebbe riciclone di quelle delle notizie dell'anno scorso, aia, l'edizione precedente.
0: Aia.
1: Sono stati riproposti questi dati senza nessuna verifica ufficiale.
0: Aia.
1: Pare infatti che l'annuncio reale avverrà solo il prossimo 14 maggio, quindi la settimana prossima.
0: Secondo me qualcuno già lo sapeva e l'ha messa in circolazione facendolo gnorri.
1: Dici?
0: Non lo so.
1: Dici
0: oppure sono quelle vecchie,
1: allora,
0: che qualcuno ha riportato e le ha fatto il copia incolla, sai come si fa?
1: Sappiamo i copia incolla, li sappiamo,
0: sì, esatto.
1: Ma ecco, lo scopriremo, no, comunque, no, la settimana prossima, giovedì.
0: Saremo a vedere,
1: giovedì.
0: Saremo a vedere. Speriamo di averne tante comunque in Italia di bandiere blu. Vuol dire,
1: sì,
0: che
1: speriamo,
0: il nostro mare è pulito e possiamo andare in vacanza, diciamo,
1: in zone meravigliose,
0: belle,
1: certo,
0: vicine anche, visto il problema del carburante, voli aerei, quelle robe lì che ci sono, pare, in giro, va,
1: esatto,
0: bene?
1: Esatto, vedremo, vedremo.
0: Ai,
1: hanno detto quando hanno visto la classifica far.
0: No, io dico ai per il prossimo, per la prossima canzone. Vai, D'Argen.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ai ai ai, d'argento amico, ai ai ai, che fai?
1: Io voglio raccogliere l'ultimo giro dei saluti a caso, se sei d'accordo.
0: Ma certo che sono d'accordo, okay. Ci mancherebbe. Okay, perfetto, quindi tra poco li faremo.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: 30

0: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
10: Eurospin, la spesa intelligente!
11: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.

Cori. radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Gianni Morandi a Monghi d'Oro gli avranno dato il Monghi d'Oro d'oro?
1: Può
0: questa
1: essere.
0: Canzone dedicata a Monghi d'Oro?
1: Può essere bello il Monghi d'Oro d'Oro.
0: Monghi d'Oro d'Oro, d'oro, d'oro, carino, d'oro. Sì, sì. Finiamo l'ultimo giro dei saluti a caso. Via.
1: Allora c'è Fabio dalla provincia di Novara che ci ha mandato un'immagine molto carina di un pupazzetto, sì. E ci dice: ecco cosa mi viene in mente quando dite ciufolone.
0: Ah, quello.
1: Ma noi non
0: bello,
1: sveleremo
0: però.
1: Mai l'identità
0: però,
1: del ciufolone.
0: Carino, però,
1: è carino, ma non c'entra.
0: Ho preso
1: tanto.
0: L'altra pagina, scusa.
1: Non c'entra tanto.
0: Ciao, sono Liala.
1: Laila,
0: una Terranova di 2 anni, sono in viaggio verso Rimini per il 32esimo raduno dei Terranova. Vi stiamo ascoltando in macchina durante il viaggio.
1: Chi è?
0: Buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Ecco.
0: E poi?
1: Ecco, poi abbiamo questo problemino, ce lo segnala Monica,
0: sì.
1: Che da poco ha installato Alexa,
0: sì.
1: Dice di mettere Radio Italia e non lo mette. Come mai
0: no?
1: Non lo mette?
0: No, non può.
1: Allora veniamo subito a staccarla.
0: Per favore.
1: Non la mette perché ci sarà qualche, magari diglielo, scandisci bene.
0: Chi è?
2: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.
0: Hai capito?
1: Adesso l'ha messa, secondo me.
0: Secondo me l'ha già messa, mentre. Buon lavoro alle 2 giovincelle del centro diagnostico di Treviglio Bergamo. Ciao da Fabio. Ciao ragazze, ciao Fabio.
1: Hai detto Fabio? Ci
0: sì.
1: Scrive un altro Fabio, il Pitur di Morengo.
0: Molto bene.
1: Vorrei augurare buon rientro a Catiuscia del bar Hakuna Matata di Morengo.
0: Molto
1: e bacioni
0: bene.
1: A noi, grazie.
0: Grazie, grazie ragazzi. E chiudiamo questa parentesi dell'ultimo giro dei saluti a caso. Stussi, devi andare? Prego.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: Uno è poco. Due non bastano. Tre. Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Amata, amata, a Marco Falivelli, amata.
2: Oh,
1: buongiorno Giuditta, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno. Vogliamo salutare Chiara che oggi ha fatto, era un po' triste perché ha fatto gli esami medici annuali, pausa pranzo, però è tutto ok.
3: Forse. Ah, allora bene Chiara.
1: Cioè, non è tutto ok, quindi voglio dire, speriamo bene possa essere un po' meglio la prossima volta, insomma.
4: Ah, dai. Non è tutto okay.
1: Completamente tutto ok, okay. Quindi
4: allora
1: è un po' triste per questo motivo.
4: Lupo,
1: quindi
4: dai.
1: Bocca al lupo, Chiara, un bacione, dai.
3: Bene, bene. Bene. Noi abbiamo finito praticamente.
1: Noi abbiamo finito, sì.
3: Ringraziamo Stussi.
1: Avete fatto gli auguri a Stussi che ieri ha fatto il compleanno?
2: Ieri?
4: Ma non hai detto niente.
1: Ma lui non è venuto apposta.
3: Era in incognito.
1: Perché lui è un po' il braccino corto, non volevo.
3: Ma non è vero.
4: Ah, gli avranno organizzato per non portare i pasticcini.
1: È diventato come Arienti, hai capito? Uguale.
4: Bravo,
1: proprio.
4: Complimenti.
2: Chi va con lo zoppo?
1: Hai capito.
3: Adesso gli tocca rimediare.
1: Certo, per forza.
3: Dai!
1: Vi lasciamo con Marco e Giuditta. Ciao Stussi, auguri ancora. Buon
3: ciao
1: weekend.
3: E buon weekend. Ciao. Sono le 4.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Emilia-Romagna, sulla strada statale 64 Porretana, è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri tra lo svincolo di Vergato e lo svincolo di Marzabotto in provincia di Bologna. In Umbria, sulla strada statale 675 Umbro-Laziale, è attivo uno scambio di carreggiata di 2,5 km circa all'altezza del viadotto Castagnola tra gli svincoli di Narni Scalo e di Amelia in direzione Terni in provincia di Terni. Nel Molise, sulla strada statale 212 della Valfortore, è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Riccia, in provincia di Campobasso. In Sicilia, sulla strada statale 115 sud occidentale Sicula, è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Siculiana, in direzione Siracusa, in provincia di Agrigento. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Yeah. You and me, Biagio Antonacci, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon venerdì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon venerdì anche a te. Ma aspetta.
0: Cosa aspetto? Che
1: perché dobbiamo salutare
0: chi?
1: In regia.
0: Chi?
1: Edo Stanzini.
2: Eccolo!
0: Grazie a tutto il pubblico che è in studio anche oggi. Insomma, siamo numerosi, voi all'ascolto, chi è qui in studio, insomma, stiamo facendo un po' di cose. Così sarà per le prossime due ore.
1: Adesso possiamo ufficialmente iniziare col countdown.
0: Ah, oggi?
1: È venerdì.
0: Ah, quindi manca una settimana.
1: Mancano 7 giorni a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Noi ovviamente saremo lì già da giovedì, perché vi racconteremo un po' di cose, un po'.
0: Vabbè,
1: poi lo scoprirete.
0: Cosa. C'è un box per le domande sul nostro profilo Instagram.
1: È vero.
0: Dove molti di voi stanno scrivendo per delle informazioni utili. Se mai aveste dei dubbi, quello è un ottimo modo.
1: Aspetta, perché bisogna specificare bene. Sul profilo Instagram di Radio Italia Solo Musica Italiana, non scrivete a noi.
0: No, scrivete a noi.
1: Già lo fanno.
0: Il profilo,
1: capito?
0: Di Radio Italia, quello verificato, non bannato. Quello là.
1: Sì, quello con la spunta
0: quella
1: blu.
0: Quello con la spunta blu.
1: Esattamente,
0: so
1: quello.
0: So che
1: bene.
0: In giro ci sono dei ban, però noi però.
1: Sono cose che capitano, effettivamente.
0: Incrocio, fai.
1: Va bene, e iniziamo queste due ore
0: iniziamo,
1: insieme.
0: Dai.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.
5: Scusa se

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ultimo, cascare nei tuoi occhi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo parlarvi di un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può davvero cambiare tutto. E stiamo parlando della donazione di plasma.
0: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
1: Il plasma è essenziale per chi affronta le malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
12: Saremo io e te per sempre legati.
11: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Domani alle 18 c'è Salda Vinci.
12: Sarà sempre sì.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
18: più gonfia?
17: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
19: Scegliere la migliore vacanza?
20: Previsto.
18: approfittare di uno sconto fino al 30%.
19: Inaspettato.
18: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
20: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: Aiello, il suo ultimo singolo si chiama Sotto Sotto, l'avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di pallone.
1: Pallone generico.
0: Di calcio, sì.
1: Di calcio proprio.
0: Di calcio, chiaro. No,
1: non quello che fa bene alle ossa, quindi lo sport.
0: No, parliamo di sport, ma non ne parliamo in modo approfondito. In realtà parliamo di qualcosa che va al di là, cioè il fatto che per gli uomini, allora, lo statement, come dicono gli americani, l'esito, la tesi di questa ricerca scientifica vuole che gli uomini esprimano, esternino le proprie emozioni molto più per il calcio che per l'amore. Gli uomini piangono molto di più per il calcio che per le relazioni.
1: Allora, ne avevamo parlato qualche giorno fa, quando io ero adolescente, quindi c'erano i dinosauri che camminavano sulla terra.
0: Ti ricordi?
1: Esatto. Io ho un ricordo nitidissimo di un mio amico, ma avremmo avuto 15-16 anni, che piangeva per un mancato scudetto dell'Inter. No, però io lì per lì non è che ho detto: ah, vedi come entra bene in contatto con le sue emozioni. No, mi sono chiesta perché.
0: No, è una cosa che va oltre, cioè quando dei grandi calciatori, ma anche per esempio non della mia squadra, tipo Francesco Totti, quando ha smesso di giocare.
1: Lì mi sono commossa anch'io, mi sono commossa anch'io, devo come ammetterlo, fai, devo ammetterlo, fai. Ma anche per Del Piero, nonostante
0: no,
1: io...
0: No, Del Piero io proprio, ho avuto la fortuna di incontrargli, gliel'ho detto. Ho detto
1: che
0: quando
1: sei
0: hai
1: stato
0: smesso
1: male...
0: di giocare io pianto.
1: Sei stato male una settimana tu.
0: Sì, lui mi ha guardato e mi ha fatto, nient'altro.

0: Infatti, era un'informazione. Vabbè, comunque ci stava a dirglielo, ci stava a dirglielo. No, però è impressionante che uno sport riesca comunque a far cadere delle barriere che gli uomini hanno naturalmente, magari per quanto riguarda i sentimenti, e con lo sport tutte queste barriere crollano invece.
1: Voglio sapere se tra gli ascoltatori questa cosa la riscontrano anche loro, o magari ci sono delle persone che hanno detto: no, io decisamente ho pianto di più per amore che per la squadra.
0: Beh, è un'ottima domanda da fare agli ascoltatori, quindi 331 995 0095, diteci anche se vi è successo e quando vi è successo di piangere per lo sport. Dai, allarghiamolo allo sport, tutto, non soltanto al calcio.
1: Va bene. C'è Luca Carboni, questo si chiama Luca lo stesso. C'è chi

0: Domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
2: No, si parlava prima di sport, di quanto la passione possa trascinare delle persone a buttare fuori le emozioni. Molti uomini, per esempio, per lo più, piangono per la propria squadra del cuore. Visto che è una città a noi molto vicina e che ci teniamo particolarmente, c'è un vocale che arriva proprio in merito a questa squadra qua. Senti.
3: Ciao ragazzi, sono Leonardo e chiamo da Palermo. Io sì, ho pianto per la mia squadra del cuore quando il Palermo ha perso la finale Coppa Italia a Roma contro l'Inter. Lì ho pianto veramente tanto.
2: Sì, capisco. Inter leggendaria quella, però comunque.
1: Vabbè, comunque il 28 giugno ci pensiamo noi a tirare giugno, sul morale.
2: Sì, anche per quella volta lì.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
5: La spesa intelligente.
6: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.

0: sa di felicità.
1: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
3: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, su, uno alla volta.
3: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
0: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come i bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro.

0: 99 e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
9: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Annalisa, Marco Mengoni, Piazza San Marco su Radio Italia, solo musica italiana. Prima parlavamo del fatto, detto proprio in parole povere, sì, che gli uomini piangono più per il calcio che per le storie d'amore.
1: Meno male. Ecco. Tra l'altro qualcuno scrive il messaggio, secondo me definitivo, no? Lo so, è un po' indelicato, però Domenico dice: parlare di questo argomento dopo Bosnia Italia è come dire a chi si è appena lasciato che la sua ex si è messa col suo migliore amico. Quindi lui ha mesciappato, che è un termine a noi molto caro, le due emozioni e le ha fatte in uno.
0: È vero, effettivamente, comunque il paragone ci sta, giusto,
1: no,
0: tutto
1: non
0: giusto.
1: Non confondiamo la rabbia col dispiacere, eh?
0: Ah, perché tu proprio rabbia, cioè non dispiacere.
1: Una delle due potrebbe darti rabbia ed è ovviamente la prima.
0: Io non ho avuto il minimo dubbio che tu stessi parlando della prima. Va bene, bisogna fare i conti con i propri sentimenti, saperli distinguere. Quella, soprattutto, questo è molto importante.
1: L'hai letta, sta cosa.
0: Non lo so, mi è venuta così. È drenato un pensiero, non ho capito bene come. Vabbè, c'è Clara, prima donna.

0: Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara su Radio Italia, solo musica italiana. Fuori tema, però lo volevo dire lo stesso, è arrivato un messaggio che ho scritto io, però è anche un po' spoiler. Vabbè, piango.
1: Beh, dillo ormai, dai.
0: Quando muore Iron Man in Avengers Endgame.
1: Ma io non l'ho visto in
0: game. Ma smettila, non ci credo,
1: non
0: mai.
1: Visto in game.
0: Non è vero, non è vero.
1: Ma è come Batman, alla fine si ritrovano tutti in piazza Firenze e si guardano negli occhi. È così.

0: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Malika Ayane, Animali Notturni su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire che questa prima ora mi sono divertita.
1: Ce n'è un'altra, sai?
0: Oh, bene, bene.
1: Sono le 17:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Papa Leone a Pompei, un anno dall'inizio del pontificato, basta guerre, non rassegniamoci alle immagini di morte, dice davanti a 20.000 fedeli, nel pomeriggio sarà a Napoli. Segretario di Stato americano Rubio a Chigi, ricevuto da Meloni dopo l'incontro con Tajani. Sul tavolo la crisi nello stretto di Hormuz e la situazione in Libano. La guerra in Iran, attacchi incrociati sullo stretto di Hormuz, Teheran accusa, violato il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti replicano, nessuna escalation, la tregua resta in vigore. Dazi, nuovo schiaffo a Trump, i giudici fermano le nuove tariffe del 10%, Bruxelles rinvia l'ok all'intesa, il presidente americano minaccia, avete tempo fino al 4 luglio. Delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio, gli atti sono arrivati alla Procura di Milano per l'eventuale revisione del processo e della condanna a Stasi. In viaggio verso le Canarie, la nave a bordo della quale è scoppiato un focolaio di antivirus, caccia i contatti dei passeggeri, l'OMS rassicura, rischio assolutamente basso. In Friuli riprese le ricerche della donna scomparsa da Piacenza con i due figli adolescenti, nessun contatto, da 20 aprile aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Agli internazionali di tennis, oggi in campo 6 italiani, domani tocca a Sinner, seriale 20:45 Torino-Sassuolo, la MotoGP in pista alle mani.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania traffico rallentato per veicolo in avaria su area di servizio Sacchitello direzione Palermo. In Calabria sulla statale 107 Silana-Crotonese ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello-Cosenza Nord A3 Salerno-Reggio Calabria e prima dell'incrocio Cosenza strada statale 19 delle Calabrie. Sulla 2 diramazione di Napoli, quindi siamo in Campania, riduzione carreggiata, inizieranno dei lavori in corso dalle 22 di questa sera alle 6 dell'11 di maggio tra lo svincolo Salerno Centro e allacciamento autostrada del Mediterraneo. In Lombardia sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, scambio carreggiata, tratto chiuso, chiusura notturna, lavori di manutenzione che inizieranno alle 5 dell'11 maggio e termineranno alle 5 del 13 di giugno tra l'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy e l'incrocio di Piona. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: L'immenso in Egramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di nuove uscite, perché non so se ci siamo resi conto.
1: È venerdì. Sì. C'è nuova musica che è entrata in programmazione qui a Radio Italia, solo musica italiana. E tra questi c'è Francesco Gabbani, che è pronto a farci ballare quest'estate con la sua Summer Funk, sì, che è uscita proprio oggi.
0: L'ha descritta come il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma poi sceglie di continuare a ballare.
1: Ecco, Summer Funk farà sicuramente parte del suo nuovo tour estivo, in partenza a giugno, tra l'altro in un anno molto speciale.
0: Sì, sono 10 anni da Eternamente Ora, l'album che conteneva Amen, il brano con cui conquistò la vittoria Saremo Giovani. Come sempre trovate tutti gli aggiornamenti sui vostri artisti preferiti, in particolare su Francesco Gabbani, in questo caso sul nostro.
1: Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it, la ascoltiamo allora.
0: Già che ne abbiamo parlato, io direi di metterla.
1: Va bene, Francesco Gabbani, questa si chiama Summer Funk.

0: Ciao, sono J-Ax, un saluto agli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video perché qui ci sono più.

0: J-Ax italiana su Radio Italia, solo musica
1: italiana. Sì, c'era anche Fedez. Allora, GSD Foundation ETS è la fondazione del gruppo San Donato, impegnata da anni nello sviluppo di progetti di umanizzazione delle cure, nella promozione di iniziative di prevenzione per la salute di tutti e nel sostegno alla ricerca scientifica, con un obiettivo chiaro:
0: trovare soluzioni sempre più efficaci per migliorare la qualità delle cure e il benessere delle persone. Il gesto più importante che puoi fare oggi è scegliere di destinare il tuo 5 per 1000 a GSD Foundation ETS
1: e contribuire così concretamente al progresso della ricerca scientifica. Scopri come su gsdfoundation.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero. Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onicomicosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a
13: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termine e condizioni sul sito.
15: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie, Octopus, di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori

0: Or scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
2: Paoletta
1: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Si parla di relazione in questo momento.
0: Sì, è un argomento che ci piace.
1: Ci piace, ci piace, anche perché se ci pensi alla fine, quando inizi a frequentare una persona, fai un po' caso alle persone, agli ex.
0: No.
1: O all'ex.
0: Io
1: o
0: no.
1: Quanti ex? Quante no. ex?
0: Non si chiede questa cosa.
1: Non si chiede, ma si sa, magari se poi. Sai,
0: se frequenti gli stessi posti, magari ci sono gli stessi amici. Non li saprai mai per davvero.
1: Sì. Però secondo me influenza anche l'approccio che tu hai con l'altra persona, sapendo che magari ha avuto due, tre partner, quattro, cinque. C'è uno studio in modo particolare che dice, e che poi dipende anche dall'esperienza, no? Cosa ti incoraggia o ti scoraggia.
0: Quindi c'è un numero minimo e un numero massimo,
1: sì.
0: Mi sta dicendo questo?
1: Due, tre persone, secondo i sondaggi. Sono ok, ci si sente un po' più scoraggiati quando si supera i 15.
0: Allora, intanto. Allora, intanto 2-3 non soltanto è un numero che è ok, ma è il numero che farebbe iniziare una relazione, che inciterebbe in qualche modo a iniziare una relazione, perché le persone con troppa poca esperienza comunque scoraggiano, quindi 2-3 persone
1: andrebbe bene più
0: di 15. Ma allora, però questa cosa apre una serie di ragionamenti. Il primo è che per sapere con quante persone è stata la persona che stai frequentando devi chiederglielo. Ed è una domanda orribile da fare.
1: Una domanda che ti apre un'altra strada, non mi ha detto la verità.
0: Ma infatti, ma perché bisogna chiedere questa roba? Ma, cioè, poi il passato è passato, basta.
1: Ma
0: no?
1: Poi la vera domanda mi faceva riflettere fuori onda di questa cosa. Uno poi se li ricorda dopo un tot, tutte le persone con cui tu, per esempio, te li ricordi?
0: Io assolutamente sì. Guarda, sei veramente pessimo, sei una persona pessima. Tu te li ricordi? Te li ricordi?
1: No, ma lo ammetto. No, ma lo ammetto. No, no, scusa, ma io ho un difetto di memoria, non ricordo nulla. Ma scusa, ma
0: che bello che questa cosa è venuta fuori.

0: non su di me. Cioè,
1: ti pare che adesso mi
0: metti? Volevi mettere nel sacco me ed è finita così. È quello che ti meriti.
1: Ma io con la memoria faccio fatica. Cioè, voi siete testimoni.
0: È vero, vero, non si ricorda manco che giorno è.
1: Non ricordo neanche che giorno è. Posso ricordarmi queste cose che sono.
0: Senti, facciamo che mettiamo la prossima, eh?
1: Non vuoi continuare?
0: Rocco
1: Hunt, vogliamo fare i conti assieme?
0: La più bella del mondo.

0: Ti sento Antonella Ruggero con Bob Sinclair a Radio Italia, solo musica italiana. Vogliamo ricordarvi che in occasione della festa della mamma torna l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC.
1: Oggi in Italia, grazie alla ricerca, 2 donne su 3 sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di cancro. L'obiettivo è arrivare a curarle tutte.
0: Domenica regaliamo l'Azalea di AIRC a tutte le donne. Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro.
1: Scoprite la piazza più vicina su AIRC.it oppure ordinate l'Azalea della ricerca su Amazon.it per fare una sorpresa a tutte le mamme, anche se lontane.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Vasco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
16: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
15: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
23: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
22: Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Elisa, sesso debole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora parliamo di nuove uscite e c'è il nuovo singolo delle Bambole di Pezza che potrete ascoltare da oggi su Radio Italia.
0: Sì, si chiama Porno, è scritto da Jacopo e Torre, Federica Abbate e mette al centro una cosa molto chiara, è la donna a scegliere per sé sottraendosi alle aspettative esterne.
1: Ok, va bene, prodotta da Merck & Cremont.
0: Sì.
1: Quindi c'è uno staff incredibile, loro sono altre 5. 4-5, quindi
0: tanti, tante persone
1: si sono trovate in tanti.
0: Sì.
1: E tra l'altro porterà

0: Hanno dal vivo nell'ultima tappa del loro tour nei club questa canzone, il tour finisce domani a Napoli, alla Casa della Musica.
1: Alla Casa della Musica, allora abbiamo parlato di questo singolo, direi che possiamo ascoltarlo.
2: Sì,
1: Le bambole di pezza.
3: Oh!

0: Bresh, dai, che fai su Radio Italia solo musica italiana? Dai.
1: Tu dici che era questa l'intonazione, poteva essere anche dai, che fai?
0: Allora, come la fa lui? Dai, che fai? Sì, hai ragione, è interpretabile.
1: Lo
0: dobbiamo
1: chiediamo
0: chiederglielo.
1: Tra poco a Emiliano Picardi, magari. Vai.
2: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozi online. Pandora.
4: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Lo Tino, today is yours. Feel good.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è Emiliano Picardi.
2: Eccolo.
0: Mamma, con
2: sera,
0: un taglio
2: ragazzi,
0: nuovo,
1: occhialata.
0: Posso dire, sei andato con una reference ben precisa?
2: Sì.
0: Il malessere?
2: Esattamente.
1: Una foto proprio su Google, malessere.
2: Con lo Zanichelli sono andato.
1: Ok.
2: Per vedere se capivano.
1: Sembra che abbia funzionato.
0: Mi aspetto che mi dica che fa la carbonara più buona del
1: certo,
0: mondo.
1: Certo, e ti invita a cena a casa sua. Sì,
2: la paella alla valenziana faccio. Beh, più buona.
0: Davvero sai fare la paella?
2: Ma no, ma
1: vedi che ci sei cascata subito, vedi?
0: Subito. Vedi? È il taglio di capelli che mi ha fregato, capito? Però io ero già a cena a casa sua.
2: La so ordinare benissimo.
0: La paella, sì.
2: Certo.
0: Difficile. Tra l'altro hai scelto un piatto difficilissimo.
2: Perché mi piace parecchio.
0: Grazie.
2: Mi piace la paella.
1: Si può ordinare e fingere di averla cucinata.
2: Certo. Avevo un'amica che faceva così.
0: Davvero?
2: Certo, che organizzava le cene e diceva: ho fatto tutto io con le mie manine.
1: Certo, non aveva il forno.
2: Non aveva le pentole.
0: E c'era l'alimentare sotto casa che era miliardario.
1: Sì.
0: Ha pagato l'università ai figli del padrone dell'alimentare.
1: Apprezziamo l'impegno anche nel costruire la storia, secondo me.
2: Sì, bellissimo.
0: Beh, tutta narrazione.
2: Certo, si chiudeva in casa tutto il pomeriggio, certo. Non rispondeva al telefono.
1: Sto cucinando.
2: E poi, esatto, e poi dopo trovavi le carte della rosticceria. Ah,
1: numero uno. Adoro queste persone.
0: Questa cosa la copierò, credo. L'ho dichiarato davanti a un po' troppe persone, forse, però in qualche modo faremo. Va bene, io vorrei intanto ringraziare Edo Stanzini,
1: sì,
0: che è stato in regia, e augurare a tutti un buon weekend.
1: Ci sentiamo lunedì, sempre alla stessa ora, dalle 4 del pomeriggio. Buon weekend a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il Papa: Napoli tra la folla, combattiamo la violenza con la cura, dice al termine della messa in Duomo. Da Pompei l'appello: basta guerre, non rassegniamoci alle immagini di morte. Con Rubio confronto ampio e costruttivo, fa sapere Meloni, non abbiamo parlato di ritiro truppa, ha detto il segretario di Stato americano, che ha aggiunto: sono un forte sostenitore della NATO. Guerra in Iran, attacchi incrociati sullo stretto di Hormuz, Teheran accusa violate il cessato il fuoco, gli Stati Uniti replicano, nessuna escalation, la tregua resta in vigore. Delitto di Garlasco a Milano, gli atti dell'inchiesta su Sempio, il padre di Andrea in un'intercettazione rivolgendosi alla moglie dice, lo scontrino a Vigevano, lo hai fatto tu. In viaggio verso le Canarie, la nave a bordo della quale è scoppiato un focolaio di antivirus, caccia i contatti dei passeggeri, l'OMS rassicura, rischio assolutamente basso, dice. In Friuli, riprese le ricerche della donna scomparsa da Piacenza con i due figli adolescenti, nessun contatto dal 20 aprile, appello dell'ex marito, tornate a casa. Agli internazionali di tennis, oggi in campo 6 italiani, Arnaldi al terzo turno, domani tocca a Sinner, seriale 20:45 Torino-Sassuolo, la MotoGP in pista a Le Mans. Rosa Elettrica, stasera i primi due episodi della nuova serie Sky Original interpretata da Maria Chiara, Giannetta e Francesco Di Napoli, un viaggio sospeso tra noir e comedy.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo modo di creare questa atmosfera incantevole, lo trovo meraviglioso. La descrizione di un attimo, i Tiro Mancino su Radio Italia, solo musica italiana, nonostante siano passati 26 anni da quando usciva questa canzone qua, resta ancora una di quelle che ha la capacità, il potere di cambiarti la giornata, anche se spero che per voi sia stato fin qua, fino alle 18:09, un buon venerdì. Non dico ottimo, dico buono, perché poi bisogna anche accontentarsi delle cose. Spero che ci siano state delle belle notizie per voi, delle cose interessanti alla fine di questa settimana, che sia stata produttiva ma non troppo stressante, insomma, che sia andato tutto mediamente bene. Va bene mediamente bene? Vogliamo di più? Che sia andato tutto bene, senza il mediamente, prendiamocela così. Buona serata, ben ritrovati su Radio Italia solo musica italiana. Da adesso e fino alle 21, se avete voglia, vi accompagno io, Emiliano Picardi, sempre senza Daniela Cappelletti, che beata lei, è in vacanza, quella pigrona, quella lazzarona, mi è in vacanza, ma torna poi, dopo il weekend ritorna. Ma ritrovo dall'altra parte del vetro, direttamente dalla Calabria,
1: dal cuore della Calabria, una dolcezza unica,
0: Lidia Maria Tarsitano, che si occupa proprio della parte tecnica. Lidia, che è una varchiglia. Conosci la varchiglia? Non conosci davvero? Mi dicono essere un dolce tipico della pasticceria Renzelli di Cosenza, dolce di cacao e mandorle, che deve essere molto molto buono. Abbiamo fatto anche un po' di pubblicità, quindi se vogliono mandare, assaggiamo tutti poi questa varchiglia. Ho visto un po' di immagini, sembra una di quelle cose meravigliose che nella vita almeno una volta vanno provate. Tra l'altro ti anticipo e vi anticipo che di Calabria, mannaia la miseria, parleremo parecchio nel corso di questa serata, perché sono un po' di cose che arrivano proprio da quello spicchio meraviglioso d'Italia. Dicevo, fino alle 21 insieme, un sacco di cose da raccontarvi anche che riguardano il mondo della musica. A giugno, per la prima volta, lo vedremo negli stadi. Rimini, Roma e Milano sono le tappe del percorso estivo di Achille Lauro, che torna con la nuova Comuni Immortali.

0: potrebbe tranquillamente riferirsi alla serata di qualche giorno fa quando ha illuminato la nuova area di concerti a Milano. Era una serata bellissima quella che ci ha regalato Ligabue, appena ritrovato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Preparatevi ora invece a vivere questa avventura epica, perché arriva al cinema Hopper, Il segreto della marmotta. Lui è un eroe fuori dal comune, metà pollo, metà lepre, sempre pronto per l'avventura. Insieme ai suoi inseparabili amici Meg, una puzzola esperta di arti marziali, e Abe, una tartaruga brillante ed esilarante, parte per questa missione epica alla ricerca di una creatura leggendaria capace di controllare il tempo. Tra misteri, pericoli e rivelazioni sorprendenti, Hopper scoprirà che la forza del gruppo è quella che fa la differenza. Azione, emozione e divertimento per tutta la famiglia in Hopper, Il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
8: Saremo io e te per sempre legati.
7: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Domani alle 18 c'è Sal Da Vinci.
9: Sarà sempre sì.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
18: Vedrai che qualità, Antonella.
19: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
18: Ti aspettiamo.
20: MD, Buona Spesa Italia.
21: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
23: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Il supermercato è in chiusura!
25: Abbiamo dimenticato l'acqua!
26: Vado io.
27: Sì, ma leggera, eh?
28: Poco poco sodio, mi raccomando.
27: Sì, però anche per i più piccoli.
26: Quindi, acqua Eva per tutti?
24: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
0: piccolo.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
5: Perché?

da passare con la radio accesa, mentre qui su Radio Italia solo musica italiana, dicevamo, venerdì fa rima spesso anche con nuove uscite, con cose interessanti da cominciare ad ascoltare insieme. Rugiada, per esempio, è il nuovo singolo di Arisa che proprio da oggi vi facciamo ascoltare. È stato scritto da Federica Abate, da Nicola Lazzarini e da Jacopo e Torre ed è una canzone che racconta quel momento in cui cerchi qualcosa dentro di te e non lo trovi proprio sempre chiaro. Ci sono momenti di contrasti dove anche le fragilità diventano una forma luminosa che si posa appunto come la rugiada per far brillare il mondo. È insieme ai brani di Fotomosse, il nuovo album di Arisa che è stato pubblicato lo scorso aprile, di sicuro una delle canzoni che farà parte della scaletta del tour, del percorso live che vedrà Arisa tornare sui palchi di tutta Italia. Si parte tra poco, a fine maggio, con la data premiere già sold out, per poi proseguire durante l'estate nelle principali location a cielo aperto e poi continuare in autunno con un bellissimo tour nei teatri. Tutte le date, se volete, le trovate facendo un salto su radioitalia.it. Dicevamo, Rugiada è la nuova di Arisa e suona così. Non so

La voce particolarissima di Gaetano Curreri, sorprendimi, anche gli Stadio ci accompagnano in questo venerdì sera. Non c'è sorpresa in questo caso, perché ogni anno l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, rilascia la classifica dei mari più puliti in Italia e, diciamocelo, dandoci anche la classica pacca sulle spalle: oh, dove vai vai, caschi sempre bene. Insomma, il nostro paese, le nostre coste sono invidiate ovunque nel mondo, e anzi ogni anno milioni di turisti raggiungono il nostro paese per passare le loro vacanze. Beh, come al solito spiccano fra le mete con il mare più pulito la Sardegna, che è la regione con il maggior numero di zone balneabili considerate eccellenti, e sono veramente tantissime, perché la percentuale è del 98,9% sul totale dei chilometri di costa monitorati. Nella top 5 ci sono anche la Puglia, il Veneto e l'Emilia Romagna, ma qui ci vorrebbe la base giusta: c'è anche la Calabria, c'è anche la bella Calabria, che a mare sta messa, voglio dire, particolarmente bene. I risultati sono talmente eccellenti per la Calabria che ha un solo punto in meno in percentuale rispetto alla Sardegna, quindi 97% delle acque balneabili classificate proprio come eccellenti, più che buone. E siamo in tanti a scegliere la Calabria quest'estate. Io, per esempio, una parte delle vacanze la passerò proprio là, in Calabria Ionica. Siccome abbiamo un esponente di spicco di quella regione meravigliosa in regia, Lidia Maria, chiedo a lei: quali sono le zone da visitare? Meglio il nord o meglio il sud? Tu muovi la testa, tutto uguale, va bene tutto. E qual è la tua parte preferita? Nord. Dov'è che ti veniamo a trovare quest'estate? Al nord. Facciamo un pullman e andiamo tutti in Calabria a passare questa estate, anche perché evidentemente con un mare così pulito vale veramente la pena di farlo.

0: ci lasceremo.
1: Giochiamo, dai.
2: Quando poi ci lasceremo è tornata proprio oggi Giordana Angi, è una delle novità che vi facciamo ascoltare da questo venerdì qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: la tua estate. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
6: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: È super carina anche questa di Fulminacci. Maledetto me alle 19.54. Buon venerdì, buona serata, ancora ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. A volte capita di parlare di appuntamenti, di cose che succederanno nei prossimi giorni. Qua bisogna proiettarsi già praticamente tra un mese, quando il 6 di giugno in un locale in Brianza, più o meno nelle zone dove c'è la sede di Radio Italia Solo Musica Italiana, arriva uno di quegli eventi un po' particolari. Sarà un raduno di paninari. Negli anni 80 andavano di gran moda i paninari, avevano delle scarpe particolari, insomma, di solito marroni, un giubbotto particolare che poi è rimasto iconico di quel tipo di movimento, il cappellino in testa, gli adesivi, insomma il paninaro si riconosceva perché aveva una serie di caratteristiche. Questo evento nello specifico è aperto a chiunque voglia partecipare, non solo a chi non ha mai abbandonato quello stile, ma a chi anche a chi vuole passare una serata diversa dal solito. Se cercate su internet evento paninari Brianza trovate tutti i dettagli. Questo però è lo spunto per parlare di mode, no? di quanto anche noi nel nostro piccolo in qualche modo cercassimo di essere, non dico simili agli altri, ma di essere uniformati a quello stile che ci piaceva, quel tipo di musica, quel tipo di abbigliamento. Quando ero ragazzino andava di moda l'abbigliamento che arrivava dal nord degli Stati Uniti, da Seattle, quello che si chiamava grunge all'epoca, e io ci avevo i jeans strappati, la camicia di flanella anche con 40 gradi all'ombra, facevo sudate pazzesche, e c'erano le mode simili a quelle dei surfisti, e mi ricordo tanti ragazzi che andavano in spiaggia con il costume talmente tanto lungo che finiva sotto le ginocchia, e c'era la moda hip hop, ce n'erano un sacco. Beh, voi avete mai partecipato, avete mai preso spunto da qualche moda in particolare? Se volete lo raccontate al 331 995 0095, e più tardi vi leggiamo.
1: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: ghiaccio travolgente. Tommaso Paradiso qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Dovessi incasellarlo in qualche modo, lui è un po' anni 80, ma si veste un po' come se fossimo rimasti a quel decennio là. Vi ho chiesto qual è la moda che avete seguito, soprattutto quando eravate magari un po' più giovani, da ragazzi. Qual è la moda in cui vi riconoscete di più? Me lo raccontate al 331 995 0095. Tra poco magari vi leggiamo. Nel frattempo fatemi salutare dal cuore della Calabria.
1: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: Lidia Maria Tarsitano che si è presa cura della parte tecnica, della regia fin qua. Tra poco arriva il pollo, giusto? Bene, allora tra poco lo salutiamo. Intanto le 20 ed un minuto. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Con Rubio dialogo franco, ma ognuno difende i propri interessi nazionali, dice Giorgia Meloni sull'incontro con il segretario di Stato americano ricevuto a Palazzo Chigi. Guerra in Iran, sospesi gli attacchi nello stretto di Hormuz, ma se gli Stati Uniti colpiranno risponderemo. Avverte Teheran, per la Casa Bianca, passi avanti.

0: negoziati. Il Papa Napoli rinnova il suo appello contro le guerre. Non esiste pace senza giustizia, dice a Piazza del Plebiscito. Non rassegniamoci a immagini di morte, va detto a Pompei. Alla Biennale, tensione tra manifestanti pro Palestina e polizia al corteo di protesta contro la presenza di Israele. Salvini ha inaugurato il padiglione Italia e visitato quello russo. Il delitto di Garlasco. A Milano gli atti d'inchiesta su Sempio, lo scontrino, vigevano, l'hai fatto tu, dice in un'intercettazione il padre di Andrea alla moglie. In Friuli riprese le ricerche della donna scomparsa da Piacenza con i due figli adolescenti. Nessun contatto dal 20 aprile. È tornata a casa all'appello dell'ex marito. Sky TG24. Su Sky arriva Rosa Elettrica. Stasera i primi due episodi della serie Sky Original con Maria Chiara, Giannetta e Francesco Di Napoli, diretta da Davide Marengo. All'internazionale di tennis, Arnaldi al terzo turno. Oggi altri 5 italiani in campo. Domani tocca a Sinner. Serie A alle 20.45. Torino-Sassuolo. MotoGP. La pista alle mani.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24. Notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia. Solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Lombardia statale 36 Lago di Como dello Spluga c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Desio direzione Passo dello Spluga confine con la Svizzera. In Sicilia sulla statale 514 di Chiaramonte veicolo in avaria sullo svincolo Chiaramonte direzione incrocio Ragusa strada statale 115 sud occidentale Sicula. Torniamo in Lombardia statale 33 del Sempione dove ci sono materiali dispersi sull'incrocio Vogogna direzione rotatoria Milano Cascina Merlata Fiera via Gallarate. Nel Veneto statale 309 Romea ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 7 dell'11 maggio alla mezzanotte del 30 giugno tra l'incrocio Sagrati e l'incrocio Taglio di Po. Basilicata statale 407 Basentana corsia chiusa lavori di manutenzione dopo Melfi statale 658 e prima dell'incrocio Brindisi Montagna direzione Metapunto strada statale 106 Ionica. Nel Veneto, statale 52 Carnica, materiali dispersi sull'incrocio Santo Stefano di Cadore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

già proiettato alla fine del weekend, Coez, domenica qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. In realtà è ancora venerdì, ma torna il campionato di Serie A, vero che non ha più molto da raccontare, insomma lo scudetto è già stato assegnato qualche giorno fa all'Inter. C'è però ancora la lotta per la retrocessione, la lotta per l'ingresso nelle varie coppe, Champions, Europa e via discorrendo, quindi c'è ancora un po' di battage. Se siete appassionati di calcio, per esempio io lo sono, Pollo che è appena arrivato in regia è un altro appassionato di calcio, potrebbe interessarvi questo annuncio che secondo me racconta il mestiere, il lavoro più bello del mondo, ma proprio senza ombra di dubbio. Siamo a New York City, la Fox Sports, cioè una delle emittenti americane più famose del mondo, sta cercando il Chief World Cup Watcher, ovvero il capo spettatore della Coppa del Mondo, del mondiale che sta per cominciare. In sostanza questo tifoso sarà pagato $50,000, cioè pagato parecchio, per guardare tutte 104 le partite dei prossimi mondiali di calcio. Dall'inizio alla fine dovrà vedersi tutto quello che succede in campo durante i mondiali, e in più viene pagato, cioè non è, di solito noi paghiamo l'abbonamento per poter vedere le partite, questo addirittura viene pagato lui. Per candidarsi bisogna superare diverse selezioni, dimostrare di avere delle competenze in ambito giornalistico, saper utilizzare i social media, fare dei reportage, anche se ho letto l'annuncio e non bisogna far niente, cioè semplicemente guardare le partite, non ti viene chiesto poi di raccontarle in qualche modo. Il prescelto avrà la postazione personale a Times Square, nel centro di New York, dove sarà per l'appunto chiamato a guardare tutte le partite del mondiale. A me piace come lavoro. Non so, se ti portano anche da bere e delle patatine, più che un lavoro assomiglia, non so, al paradiso, alla vacanza. Si potesse candidarsi, un pensierino forse ce lo farei pure.

0: sì.
1: Olè, per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso per sempre sì mi sembra un po' eccessivo, Pollo, però sì, lo voglio che tu ti prenda cura della parte tecnica fino alle 21 per questa oretta insieme. Quello bene, si può fare. Il resto mi sembra no, un po' sopra le aspettative. Ma andiamo con calma, un passo alla volta.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente

0: sempre sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
1: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
3: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
10: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

0: tra una settimana esatta è pronto a regalarci una performance indimenticabile. Saif, di Tu mi piaci tanto, appena ascoltato, perché Notino invece presenterà a Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. L'appuntamento, dicevo, il venerdì prossimo, il 15 di maggio, ci troviamo tutti a Milano in Piazza Duomo, quando sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, saliranno, questo è ancora l'ordine alfabetico, quello di apparizione ve lo daremo qualche minuto prima dell'inizio del concerto, dicevo in ordine alfabetico: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e poi a Radio Italia Trend per Spotify, per l'appunto, Saif. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming sul nostro sito radioitaliat.it, sul nostro canale YouTube e sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android e Huawei, ma anche su tutti i dispositivi Echo e non solo. Troverete traccia sulle pagine social, su Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e in contemporanea, a partire dalle 20:40, su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo. Tutte le info le trovate su radioitalia.it e per commentare minuto per minuto usate l'hashtag Relive.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

26 anni fa, la profondità di Luna Pop Vorrei su Radio Italia Solo Musica Italiana, molto meno profondo. Io alle 20:38 vorrei un aperitivo, due patatine, una pizza, qualcosa. Tu Pollo cosa vorresti? Una pizza anche tu, ci piacerebbe questo. Voi cosa vorreste? Ordiniamo tutti. Se vi va raccontatemi quale sarebbe il vostro desiderio a questo punto del venerdì sera. Ecco, se il desiderio è ascoltare musica nuova, beh, venerdì giorno di nuove uscite, ve le facciamo ascoltare qua su Radio Italia. Dopo Poesie Clandestine, sia il singolo che il joint album, la collaborazione tra LDA e H7 sta andando alla grande e da oggi arriva anche la nuova che si chiama Santa. L'hanno scritta loro due insieme ad Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino e richiama atmosfere un po' estive, un po' di balli sulla spiaggia, i falò tra le stelle, insomma le classiche cose che succedono durante l'estate dalla notte dei tempi. LDA e H7 sono attualmente impegnati con il loro primo e ultimo ballo Summer Tour. Domani faranno tappa a San Cono in provincia di Catania e se fate un salto sul nostro sito radioitalia.it trovate le date complete della loro tournée, dove andare a cantare ma soprattutto a ballare insieme a loro due anche al ritmo di questa Santa.

0: Ole, Santa LDI H7 qui su Radio Italia, solo musica italiana, alle 20 passate da 43 minuti fino alle 21. Se avete voglia, siete in compagnia di Emiliano Picardi, vi scortiamo in questo venerdì sera.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
14: La spesa intelligente.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
20: Il supermercato è in chiusura!
21: Abbiamo dimenticato l'acqua!
22: Vado io!
23: Sì, ma leggera, eh?
24: Poco poco sodio, mi raccomando!
23: Sì, però anche per i più piccoli!
22: Quindi, acqua Eva per tutti?
25: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
26: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.

0: 1878, sa di felicità.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Dopo più di 25 anni si può parlare di successo senza tempo. Questa c'è una 21, quindi ci siamo quasi per NEC. Lascia che io sia qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Siamo parte della carovana che vi sta accompagnando in questo venerdì sera, 51 minuti dopo le 8. Per qualcuno c'è l'appuntamento con la pizzata del venerdì, no? Il modo per iniziare questo weekend con amici, con un po' di caos, con un po' di allegria. Qualcun altro ha la sveglia presto perché domani e dopodomani non c'è weekend che tenga, si lavora. Approfitto allora per salutare e per ringraziare tutti i miei colleghi del fine settimana, dalla mattina con Fiorella fino alla sera con Francesca Amendola, che si prendono cura del vostro sabato e della vostra domenica e lo fanno con tutta la musica di Radio Italia Solo Musica Italiana. Domani e dopodomani li potrete ascoltare e farvi accompagnare da loro. E poi c'è invece chi si rilassa un po' con la radio giusta come sottofondo di questa serata. C'è anche un po' di Brasile, se volete, che non guasta, metti un po' di allegria. La nuova di Gaia, che si chiama Bossa Nostra.

0: Usiamolo come se fosse un amuleto per avere un po' di fortuna, come quella che canta Gali in questo weekend appena cominciato su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, Solo Musica Italiana e Radio Italia TV.

Volevo capire con Marrakesh, c'è anche Madame nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana, in realtà l'ultima per quanto mi riguarda per questo venerdì e in generale per tutta la settimana. Prima di augurarvi buon weekend, di darvi l'appuntamento lunedì a partire dalle 18, quando tornerà anche Daniela Cappelletti, insomma ritorneremo noi soliti ad accompagnarvi all'inizio della serata, volevo salutare il pollo e le gallette. Ma farlo per bene, pollo e galline, perché poi all'inizio di quest'ora, tra una cosa e l'altra, ci siamo persi. Non ho chiesto alle signore galline come stanno, cosa faranno in questo weekend, se vanno a qualche sagra, se vanno a fare una passeggiata. Allora, stavo guardando le previsioni del tempo, non sarà bellissimo domenica, però domani dovrebbe esserci il sole, almeno su questa parte d'Italia, parlo del nord Italia. Quindi insomma, passeggiata, care galline, gita fuori porta, la potete pure fare. Grazie pollo, grazie a tutti voi, buon weekend, vi do appuntamento lunedì, intanto le 21 e 2 minuti.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, tanfisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
11: Saremo io e te per sempre legati.
10: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Domani alle 18 c'è Sal Da Vinci.
12: Sarà sempre sì.
13: Amore, poi il mutuo?
14: Tesoro, il mutuo non è semplice.
13: Ma su Idealista?
15: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Scegliere la migliore vacanza?
21: Previsto.
20: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
21: Inaspettato.

0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: CT

0: quanto sa di felicità.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli €174,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Con Rubio, dialogo franco, ma ognuno difende i propri interessi nazionali, dice Giorgia Meloni sull'incontro con il segretario di Stato americano ricevuto a Palazzo Chigi. Guerra in Iran, sospesi gli attacchi nello stretto di Hormuz, ma se gli Stati Uniti colpiranno risponderemo, avverte Teheran. Per la Casa Bianca, passi avanti nei negoziati. Il Papa a Napoli rinnova il suo appello contro le guerre. Non esiste pace senza giustizia, dice a Piazza del Plebiscito. Non rassegniamoci a immagini di morte, aveva detto a Pompei. Alla Biennale tensione tra manifestanti pro-Palestina e polizia al corteo di protesta contro la presenza di Israele. Salvini ha inaugurato il padiglione Italia e visitato quello russo. Il delitto di Garlasco, a Milano gli atti dell'inchiesta su Sempio. Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu, dice in un'intercettazione il padre di Andrea alla moglie. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolica, assolto in appello il presunto killer Raul Esteban Calderon, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. In Friuli riprese le ricerche della donna scomparsa da Piacenza con due figli adolescenti, nessun contatto dal 20 aprile. Tornate a casa, l'appello dell'ex marito a Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione.

0: Toro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: gioiello la tua estate.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
6: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Tino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 23.01.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Electronix fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronix, un mondo più avanti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su a2a.it.
7: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
8: Saremo io e te per sempre legati.
7: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Domani alle 18 c'è Sal Da Vinci.
9: Sarà sempre sì.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, io sono Tiziano Ferro, vi mando un abbraccio enorme, mi raccomando, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao da Tiziano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Notino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Io, ma sono matta.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 9 maggio 2026. Lo strazio del dazio, nuovo braccio di ferro tra le autorità supreme e Donald Trump, che dà un ultimatum al 4 luglio. In Gran Bretagna, pesante sconfitta dei laburisti del premier Starmer. Nel voto locale vola la destra trumpiana di Farage. E Trump dice di aver suggerito al segretario di Stato Rubio, impegnato in questi giorni a Roma in incontri ad alto livello, compreso quello col Papa, io ho detto a Rubio di dire al Santo Padre, in modo molto garbato, per carità, con molto rispetto, che l'Iran non può avere un'arma nucleare. E naturalmente Rubio ha obbedito. La Meloni: con Rubio un dialogo franco da alleati, per entrambi è preziosa l'unità dell'Occidente. C'è stato un incontro da un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra la Premier e Rubio. Rubio spiega: non ho parlato di ritiro delle truppe, spero in un'offerta seria da parte dell'Iran. Intanto Mosca dice tregua, ma i raid sembrano susseguirsi. Domani è la festa della mamma, di tutte le mamme, una bella e commovente festa. Diabolik: è stato assolto in appello il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. In primo grado era stato condannato all'ergastolo. 2007. 2026, il giallo di Garlasco. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla. Interrogo di qua, indago di là, nuovi dettagli, nuove intercettazioni. Ma quando si saprà la vera verità? Bah, intanto continuano i dubbi e sono davvero tanti. Dice il bravissimo, simpaticissimo e competentissimo Alberto Angela: io sono un figlio irrequieto. E datti una calmata, no? Lo sport, il calcio, ieri a Brescia l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, il bravissimo calciatore, una bandiera per l'Inter, è morto a 69 anni pochi giorni fa. Ciao Evaristo, ciao campione, non sarai dimenticato. E il calcio prevede per la 36esima giornata il programma spalmato fino a lunedì. Ieri c'è stato già l'anticipo degli anticipi: il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. Oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. Domani Verona-Como, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa, Parma-Roma, Milan contro Atalanta. Si chiuderà lunedì con Napoli contro Bologna. È già segnato lo scudetto all'Inter, ci sono però in ballo ancora diversi traguardi. In Serie B il Frosinone ha raggiunto la promozione, traguardo già raggiunto dal Venezia. Il ciclismo, col Giro d'Italia che è partito, il francese Paul Magnier ha vinto in volata la prima tappa e ha vestito la prima maglia rosa, una maxi caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico. Soleggiato altrove, massime in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Alfa, un saluto agli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Thank you.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.